Gir forte, sdrucciolar, cadere a terra. Di nuovo ir sopra il ghiaccio e correr forte.

Questo è il verno. Ma dai, che gioia a porte. Per questa esecuzione delle quattro stagioni di Antonio

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565, esecuzione di Daniel Kojempa su organo De Bovenkerk a Kampen in Olanda. Carl Philipp Emanuel Bach, Sonata in Sol, trascrizione per arpa di Hans Zingel. Adagio, Allegro, Allegro. Solista Emily Mitchell.

0: di Carl Philipp Emanuel Bach. Abbiamo ascoltato Sonata in Sol nella trascrizione per arpa di Hans Zingel. Solista Emily Mitchell. Abbiamo trasmesso un po' di barocco e subito dopo, con le quattro stagioni spiegate dal suo autore.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Thomas Sanderling, con la partecipazione della violinista So Ok Kim. Ludwig van Beethoven, Egmont. Ouverture, opera 84. Sostenuto non troppo, allegro, allegro con brio. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Thomas Sanderling.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Egmont, ouverture opera 84. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Sanderling. Ludwig van Beethoven. Concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 61. Allegro con brio. Larghetto. Attacca rondò allegro. Cadenze di Fritz Kreisler. Solista So Ok Kim. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Thomas Sanderling.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Solista Sook Kim, orchestra filarmonica di Torino, direttore Thomas Sanderling. Il bis della solista. Johann Sebastian Bach sarà bound dalla partita in re minore. Violinista Sook Kim.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Sarah Bond dalla partita in re minore per violino solo. Solista So-ok Kim.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 5 in do minore, opera 67. Allegro con brio, andante con moto, scherzo allegro, finale allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Anderling.

Torino, direttore Thomas Anderling. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il 9° concerto della stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Anderling, con la partecipazione della violinista Soo-ok Kim. Registrazione effettuata il 12 giugno 2000. Atmosfera a confronto, reminiscenze e rimandi. Pie Jesu dal Requiem di Gabriel Fauré e Pie Jesu dal Requiem di Andrew Lloyd Webber.

Per il Pie Jesu dal Requiem di Gabriel Fauré avevamo la voce di Kathleen Battle e la Philharmonia Orchestra sotto la direzione di Carlo Maria Giulini. Per il Pie Jesu dal Requiem di Andrew Lloyd Webber avevamo la voce di Sarah Brightman, soprano, con Paul Miles Kingston, voce bianca. La English Chamber Orchestra era diretta da Lorraine Mazel. Wolfgang Amadeus Mozart da Tamos, Re d'Egitto, coro numero 1 e numero 2. Di Ludwig van Beethoven, Fantasia corale, opera 80.

Per i due cori dal Tamus Re in Egitto di Mozart avevamo The Monteverdi Choir e The English Baroque Soloist sotto la direzione di John Eliot Gardiner. Per la fantasia in do minore opera 80 di Ludwig van Beethoven, fantasia corale, Sinfonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Michael Glaser, pianista Gerard Opitz, direttore Sir Colin Davis. Wolfgang Amadeus Mozart, duetto K625, Nun, liebes Weibchen, siehst mit mir, e Gioacchino Rossini, duetto buffo di due gatti.

per il duetto Nun liebes Weibchen, sie ist mit mir, K625, duetto previsto per l'opera di Johann Emanuel Schikaneder, Der Stein der Weisen, testo di Schikaneder, dubbia attribuzione a Benedikt Jacques, con orchestrazione di Mozart, avevamo Eva Lind, soprano, Anton Schringer, basso, Orchestra Dresden Philharmonie, Jörg Peter Weigl. Per il duetto buffo di due gatti di Gioacchino Rossini avevamo Elisabeth Schwarzkopf e Victoria de Los Angeles, accompagnate al pianoforte da Gerald Moore. Gioacchino Rossini, medaglie incomparabili, e Gaetano Donizetti, mio signore venerato.

0: Io, Don Profondo.
1: Medaglie incomparabili, camera impagabili, fili, tenebrosa, sublime antichità,
2: in aura carta decora dell'Accademia e titoli,
1: ponte somme promobili di prima qualità,
2: i gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore, l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno,
1: i maschi delle femmine e ogni altro oggetto ancora.
0: Lo spagnolo.
3: Rabbiate genealogiche degli avoli bisavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu.
2: Diplomi, stemmi e croci, nastri, collane, d'ordini,
1: le grosse come l'orci,
2: sei perle del Perù.
0: La polacca.
2: L'opere più squisite d'autori prelibati che batto sono gloria della modernità.
3: Disegni colorati dell'arte più terribile da Roma come psico.
1: Il bel profilista.
0: La francese.
2: Scatole, scatoline, costrini e cassettini che in vecchie si nascondono sacri alla dea d'amor.
3: Ma tante roba fragile che chiusa sta in doppino,
1: se non da cappellino con nastri per il cuore.
0: Stetesco.
2: Dissertazioni classiche sui nuovi effetti armonici,
0: onde i potenti fionici a vedeste era stupor.
2: Dei primi effetti autonici le rare produzioni
1: di toni di tromboni e vaglio niente ancora.
0: Inglese.
2: Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te.
3: Ho più pistola a vento, cambiali come il toro,
1: in piedi e paramento, tre volte le giornate.
0: I francesi.

che paralitica patisce demicrania all'aspe sette pistole, fine ventose sciatica, muore nell'occipite, al mal della chiragra che unita la podaga, penara sai la fa, si penara sai la fa, ma questa re del recipe che tutto guarirà,

un pollo, un pelico di Venere. Oddio, pandemonio! Il zampo di Astorio del dottor Precastorio, la sella, la sapetita, il tè che sia d'America, robanti sifiliti con l'estratto di cicuta, papaveri la rupa, le piume minerali.

0: Per l'aria di Don Profondo, medaglie incomparabili dal viaggio a Reims di Gioachino Rossini, il basso Ruggero Raimondi, con la Chamber Orchestra of Europe, sotto la direzione di Claudio Abbado. Per l'aria Mio Signore venerato da Il Campanello di Gaetano Donizetti, il basso Matteo Peirone, con l'orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, sotto la direzione di Massimo Peiretti. Abbiamo trasmesso Atmosfere a confronto. Reminiscenze e rimandi.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Camille Saint-Saëns, terzo movimento, Un peu moins vite, da concerto in la minore per violoncello e orchestra. Solista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese, sotto la direzione di Marzio Conti.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo trasmesso il terzo movimento en peu moins vite dal concerto in La minore per violoncello e orchestra. Violoncellista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese sotto la direzione di Marzio Conti. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, Rondò numero 2, opera 5 in fa maggiore, alla mazurka, pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il Rondò numero 2, opera 5 in fa maggiore, alla mazurka, pianista Luciano Giorbella. Note di classica. Note color classico. Richard Galliano, Mélodie Celie e Tango pour Claude per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.

Abbiamo ascoltato di Richard Galliano, Melody Salie e Tango pour Claude per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica, con la Camerata Ducale, direttore Guido Rimonda. RNC, Note di Classica.

RNC, notte di classica. Luigi Boccherini, terzo movimento, rondò primo e rondò secondo comodo assai, dal concerto numero 5 in re maggiore G478 per violoncello e orchestra. Solista David Geringas. Orchestra da camera di Padova e del Veneto. Direttore Bruno Giuranna.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sono qui anche oggi con le amiche e cari amici ascoltatori di RNC Radio Nicolino in Blu per presentarvi il programma con le canzoni e le musiche del tempo passato. Ormai sono tanti anni che facciamo questo programma e sono anche moltissime le ascoltatrici e gli ascoltatori che vogliono ancora risentire, che amano ancora le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Musiche originali o musiche rifatte o riproposte. E noi proponiamo tutti i giorni un cordiale e cordialissimo saluto e il benvenuto. E il benvenuto ce lo dà un famoso brano di Dominguez, Trompetta Gogò, con James Last e la sua orchestra, per aprire la trasmissione di oggi. Vogliamo incominciare con un famosissimo brano, Perfidia di Dominguez, un brano molto noto e conosciuto, interpretato anche in varie versioni, e qui è in forma orchestrale per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

apertura del programma di oggi con questo brano molto originale. Abbiamo ascoltato di Dominguez Perfidia con le trombe e l'orchestra di James Last. Abbiamo ascoltato questo brano, se ne sono un po' perse le trombe per un brano così che pensavo da James Last l'avesse eseguito in un'altra forma. Prima canzone del programma di oggi dopo il brano suonato che usiamo normalmente per metterci in clima dopo le musiche delle radio che mettono in onda tante canzoni moderne, le musiche di tanto tempo fa ha bisogno di un po' di ambientamento con un brano solamente suonato. Forse domani di Cavallari e Stagni, il brano che ascoltiamo adesso, Armando Fragna con la sua orchestra, canzone a tempo di tango dal 1952, voce di Antonio Vasquez. Forse domani.

forse domani, ma noi subito abbiamo messo in onda questo brano, abbiamo aspettato domani, abbiamo ascoltato dalla voce di Antonio Vasquez per la composizione di Cavallari e Stagni, orchestra Armando Fragna, 1952, questo splendido tango, forse domani. La richiesta di un gentile ascoltatore per la canzone Stornello di Del Marinaio di Bixio e Cherubini, da un tango ad un valzer. Questo brano lo vogliamo ascoltare dalla voce di Luciano Taioli, un brano molto ricordato da tante ascoltatrici e ascoltatori che negli anni 50 l'hanno ascoltato.

Tanti sono i ricordi per questa canzone da quando Luciano Tajoli ha interpretato questo brano, Stornello del Marinaio, famosissima canzone e famosissimi compositori come Bixio e Cherubini, anonima l'orchestra ma conosciuta per noi la voce di Luciano Tajoli. Fa venire in mente anche per questa canzone il famoso proverbio promesse da marinaio. Noi cerchiamo di non fare promesse da marinai alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, ma mettiamo in onda tutti i giorni, eccetto al sabato, canzoni e musiche del tempo passato. Torniamo alle cose vecchie, e allora Pagano e Cherubini hanno composto una canzone, Vecchio Cuore. La voce è di Carlo Buti, Gianmario Guarino con la sua orchestra, 1951. Dicono che le cose vecchie sono le migliori, ma basta ricordarle bene e sono sempre le migliori di sicuro.

mano del mio diario appassionato, sono felice, innamorato. Ho chiuso gli occhi e ho riveduto in sogno il primo amor della mia gioventù. Ma tu, mio cuore, in un sospiro hai mormorato,

fogliando un'altra pagina ingiallita, ho riveduto come una visione il suo ritratto ed una dedica spiatita. Rosa Lucia, tua per la vita, com'era bella in abito da sposa, ed io col frac stile libertì, era un po' goffo ma

slanciata questa canzone molto sentita anche dal cantante Carlo Buti, Vecchio Cuore di Pagano e Cherubini, Carlo Buti in voce, orchestra Gianmario Guarino, 1951. E gentile ascoltatore, ha richiesto anche Maria Laura, che abbiamo messo in onda tempo fa da Claudio Villa, adesso la vogliamo ascoltare da Alberto Rabagliati. Le Cuone e Nisa hanno composto questa canzone, voce di Alberto Rabagliati e orchestra Angelini, canzone molto nota, molto conosciuta, molto amata, e noi molto, molto volentieri la vogliamo mettere in onda.

E su richiesta del gentile ascoltatore abbiamo potuto ascoltare questa Maria Laò di Lecuona e Nisa, voce di Alberto Rabagliati e splendida orchestra Angelini. A me piace molto sentire questi tanghi con questo ritmo eseguito dagli archi e non dalla batteria o da altre cose del genere. Gli archi che hanno dato il ritmo per il brano a tempo di tango. Sette lunghi giorni, lo ascoltiamo, questa canzone da Clara Vincenzi e Poker di voci. Noi abbiamo sei giorni per questa trasmissione, molto brevi. Il sabato è un po' triste per noi perché non abbiamo questa trasmissione, però abbiamo altri sei giorni per poter ascoltarci.

sospiri è un solo amore, sette dolci pensieri.

un ensemble orchestrale, un ensemble così di voci molto interessante per questa canzone. Abbiamo ascoltato Clara Vincenzi e il poker di voce, Sette lunghi giorni. E noi siamo a 23 minuti di questa trasmissione e lo vogliamo proseguire con Musica Maestro. Il Musica Maestro è un brano che vogliamo ascoltare per la interpretazione da Ernesto Bonino e Orchestra Angelini. Gulman e Liri hanno composto la canzone che mettiamo in onda.

Prego maestro, prego, un po' di musica per me. Questa sera voglio ancora con la tua musica divina far cantare il cuore. Prego maestro, prego, un ritmo allegro per

voce di Ernesto Bonino, cantante che in genere interpretava canzoni abbastanza allegre. Granma e Lili hanno composto musica maestro, voce di Ernesto Bonino, Angelini e la sua orchestra. Claudio Villa ha cantato una canzone canto ma sottovoce, però possiamo dire che ha cantato anche un'altra canzone, canto a voce piena. A Stromae e Sala hanno composto questo brano, voce di Claudio Villa, orchestra Gino Conte, incisione che risale al 1954.

Da 7 mesi un giorno io sono qui di turno, lei timida m'ascolta al suo balcone. La luce vedo accesa, ma la persiana è chiusa e sogna nel

Canto a voce piena. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Claudio Villa, una canzone veramente cantata a voce piena per la composizione di Astro Maria Sara, Claudio Villa, Orchestra Gino Conte, 1954. E dopo aver ascoltato Claudio Villa che cantava a voce piena, vogliamo ascoltare un compositore che ha interpretato una sua canzone. Lo stesso Marf, che ha composto insieme a Mascheroni una famosa canzone molto allegra come Bombolo. Ascoltiamo dal compositore. Marf interpreta il suo brano.

quante vicissitudini per questo bombolo. Mascheroni e Malf hanno composto questa canzone e cantava lo stesso Malf con accompagnamento di orchestra. Ma vogliamo mettere in onda adesso un'altra canzone composta da Malf ma non interpretata da lui. Malf e Borella hanno composto la canzone che ha per titolo Cicala. La voce però è quella di Franco Lari, una voce molto speciale, molto originale per le canzoni del tempo passato, e spero che la notiate voi stessi.

0: sua canzone non finì mai più.
1: Canzone abbastanza lunga, come potrebbe essere lunga la storia della cicala, ma la storia della cicala non è affatto lunga, è una storia che succede o può succedere tutti i giorni. Per noi era una canzone di Manfred Borella con la voce di Franco Lari, abbiamo ascoltato Cicala. Vogliamo mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Ninni di Trinidad. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Can la Stella.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Anche oggi abbiamo ascoltato canzoni vecchie, canzoni stravecchie e anche incisioni a 78 giri. Abbiamo terminato questo nostro programma qui da RNC, Radio Nichelino in Blu. Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Rimanete con noi con RNC Radio Nichelino in Blu e con il mio programma tutti i giorni, eccetto il sabato, con le tante incisioni del tempo passato che ci fanno tante compagnia e ci danno tanti ricordi. Grazie a tutti e a risentirci.
2: In Blu, la radio con tante radio dentro.
3: RNC, notte di classica. Johannes Brahms. Quarto movimento allegro con spirito dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73, Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini. Note di classica. Colori di Spagna. Manuel de Falla. Danza del fuoco da El amor brujo. E Jota da El sombrero de tres picos, orchestra della Suisse romande, direttore Ernest Ansermet.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato la danza del fuoco da El Amor Brujo e la Jota, danza finale, da El Sombrero de Tres Picos. Orchestra della Suisse Romande, direttore Ernest Ansermé.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Ascolteremo il terzo movimento Allegro molto dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Violino Gidon Kremer, pianoforte Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra.

di Felix Mendelssohn Bartholdy. Abbiamo ascoltato dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore il terzo movimento Allegro molto. Violinista Gidon Kremer, pianista Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Note classiche da Napoli, note senza tempo. Radici lontane, nell'anonimato della tradizione popolare, Fenesta Vascia. È una canzone napoletana molto antica. Testi stampati a fine anni 90 attribuiscono questa canzone ad un autore anonimo del Settecento. Approfonditi studi sulla canzone napoletana classica in un primo tempo hanno collocato la nascita del brano nel XVI secolo, quando sul trono di Napoli c'erano gli spagnoli. Poi gli storici, ma soprattutto i linguisti, hanno ritenuto di dover arretrare la data di nascita del brano e farlo risalire al XIV secolo, quando a Napoli c'erano gli Angiò. È bene ricordare, tuttavia, che i motivi figli di tutti e di nessuno, passando da luogo a luogo, sono stati via

notte classiche da Napoli abbiamo ascoltato Notte senza tempo, Fenestra Vascia, rielaborazione di Giulio Genoino e Guglielmo Cottrau, le voci parallele Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti. Note di classica. Note, molto note. Nearer My God to Thee. Versi di Sarah Flower Adams. Musica di Lowell Mason. Questo brano nasce intorno al 1841. L'inno ha la fama di essere l'ultimo brano suonato a bordo del Titanic, la notte dell'inabissamento, tra il 14 e il 15 aprile 1912. Nel film, mentre la nave affonda, l'orchestra suona e accompagna il violino solista. Al termine dell'esecuzione, il violinista dice: «Signori, è stato un privilegio suonare con voi stasera». Tutti i membri dell'orchestra, guidata da Wallace Hartley, sono morti nel naufragio. E le testimonianze dei superstiti riguardo all'ultimo pezzo suonato a bordo furono contraddittorie. A posteriori, nell'impossibilità di accertare la verità, lasciamo il brano nella leggenda cinematografica. Nearer my God to thee, più vicino, mio Dio, a te. Lo ascolteremo prima nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson.

Di Sarah Adams e Lowell Mason abbiamo ascoltato Nearer My God to Thee nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson. In Italia l'inno è cantato con versi che non sono quelli intensi e drammatici di Sarah Adams, che scrive: «Più vicino a te, mio Dio, più vicino a te, anche se fosse una croce a sollevarmi, sempre il mio canto sarà più vicino, mio Dio, più vicino a te». Con il titolo italiano di Credo in te, ascolteremo una registrazione dal vivo nella cattedrale di Sant'Andrea a Mantova. Coro Vexilla Regis.

0: Abbiamo ascoltato Credo in te in una registrazione dal vivo nella Cattedrale di Sant'Andrea di Mantova. Coro Vexilla Regis.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour. Voci parallele. Con i mezzo soprani. Dame Janet Becker, inglese, e Irma Colassi, greca. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

0: Martini de Florian, Plaisir d'amour, voci parallele, con i mezzo soprani, Dame Janet Becker e Irma Colassi.
1: RNC, in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Stati Uniti, il presidente americano Trump chiude la convention repubblicana a Dallas, ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto in caso di vittoria alle elezioni di midterm e chiede giuramento di fedeltà a se stesso. Se non votate, andate all'inferno, dice. Trump renderà omaggio oggi alle vittime del Pentagono in occasione dei 25esimo degli attacchi dell'11 settembre. Il vicepresidente J.D. Vance e i quattro presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton sono attesi a Ground Zero.
2: 19 terroristi islamici dirottano 4 aerei di linea per usarli come missili contro obiettivi civili, 2 contro le torri gemelle, il terzo c'entra il Pentagono causando 184 morti, il quarto a causa delle proteste dei passeggeri precipita mentre era diretto contro la Casa Bianca. Al World Trade Center di New York le vittime sono 2753, alle quali si aggiungono almeno altre 400 persone tra i soccorritori che pagheranno con la vita l'aver respirato la miscela di fumo e polveri che si è sprigionata dagli incendi e dai crolli dei due edifici. Le immagini delle torri colpite e di chi pur di sfuggire alle fiamme si lancia nel vuoto, più delle parole, raccontano la grande catastrofe. Il tutto in diretta TV. Il presidente Bush il 20 settembre parla alla nazione e dà il via libera alla guerra contro i terroristi di Al-Qaeda. Nel maggio del 2011 la morte in Pakistan di Osama Bin Laden, capo dell'organizzazione, ucciso da un blitz delle forze statunitensi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Veniamo al maltempo. Una donna è morta a Sinalunga nel Senese per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia gli avrebbe reciso la vena safena. L'anziana sarebbe morta dissanguata in casa. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista previsti nel Rosatellum. E infine diamo uno sguardo al calcio. Debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Umbria, a Casalina di Deruta, c'è un luogo dove la fede incontra la vita concreta delle persone. È il santuario della Madonna del Bagno, da secoli meta di pellegrinaggi e devozione popolare. Oggi, tra queste mura, non si custodisce solo una storia di fede, ma anche un'esperienza viva di accoglienza, dove chi ha smarrito la propria strada può ricominciare. Qui arrivano persone che portano ferite profonde, storie interrotte, vite che avevano perso la direzione, come quelle di Alessandro e Alfredo.
4: Avevo perso proprio tutto il senso della vita, non avevo più un valore, non avevo più un valore delle persone, di me stesso, delle amicizie, delle cose che mi circondavano intorno, di quello che avevo.
5: Ero stufo e sono arrivato alla fine a dire a me stesso: ok, ricentriamoci, riscopriamo chi è Alfredo.
3: Ad accoglierli una comunità che fa dell'incontro il suo centro, lo racconta Don Alfonso Liguori, sacerdote del territorio.
6: Un luogo che storicamente, tradizionalmente ha sempre attirato la fede e la spiritualità delle persone del territorio. Qui tante persone trovano accoglienza, cura.
3: Ma questo luogo è soprattutto una casa fatta di relazioni semplici, quotidiane, autentiche. Sara Baldelli, insieme alla sua famiglia, vive ogni giorno questa esperienza di accoglienza.
7: Un'accoglienza semplice, fatta a livello familiare, con mio marito, le mie bambine e tutte le persone che sono passate accompagniamo chiunque entra a ritornare a vivere, o perlomeno ci proviamo con quello che siamo, con i nostri limiti. Quello che ci salva è amare ed essere amati.
3: Qui la rinascita passa anche attraverso i gesti concreti della vita di ogni giorno. Il lavoro, la cura degli spazi, il contatto con la natura diventano strumenti per ritrovare equilibrio e dignità. Marco, dell'equipe della casa, ci accompagna dentro questa quotidianità.
8: Tutte le attività che si svolgono intorno alla casa sono legate proprio al santuario, quindi c'è tutto il discorso del verde, c'è tutto il parco da seguire, da gestire, la manutenzione chiaramente di casa, ci sono le api, abbiamo gli orti, che appunto ritorni un po' a seguire i passaggi della vita.
7: Facciamo anche dei laboratori in ceramica e varie attività manuali per mandare avanti insomma la giornata.
3: In questo cammino qualcosa cambia, le ferite non scompaiono ma trovano uno spazio dove essere accolte e trasformate.
4: Ho ritrovato tutte queste cose che oggi mi fanno sentire pronto comunque a fare nuove esperienze.
5: Ho trovato una famiglia con la quale riesco a vivere sia emozioni belle che brutte. Era una cosa che avevo perso un po' da tempo.
4: Mi sento circondata da persone che mi vogliono bene.
5: La strada è ancora lunga, ma è quella giusta.
3: E quando si riscopre il proprio valore, nasce anche il desiderio di restituire ciò che si è ricevuto, un passaggio che trasforma chi era accolto in qualcuno capace a sua volta di accogliere.
4: Come io sono stato aiutato, e oggi comunque ho il desiderio e sento proprio la necessità di aiutare chi ha proprio veramente bisogno.
3: Qui, dove qualcuno aveva perso tutto, può nascere davvero un nuovo inizio.
6: Maria aiuta il loro cammino e loro, per tutta la comunità e per tutto il territorio, diventano testimonianza di vita, diventano esempio, diventano punto di riferimento anche pastorale.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
9: RNC in blu.

0: sera.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È morta Emma Bonino, lo riferisce Più Europa. Storica leader radicale, aveva 78 anni e fu protagonista per decenni della politica italiana. È morta dopo una lunga malattia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Una donna è morta a Sinalunga, nel Senese, per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Il capo della Casa Bianca ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto americano se i repubblicani a novembre vinceranno le elezioni di midterm. Oggi, 11 settembre, il ricordo degli attentati a New York e al Pentagono di 25 anni fa. Trump renderà omaggio alle vittime del Pentagono. Vance e 4 presidenti saranno attesi a Ground Zero. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ed ora parliamo di TV 2000, Blu 2000 e Play 2000, che hanno lanciato i nuovi palinsesti, la presentazione a Roma, la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Baturi.
1: Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacobbe e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, un anno di novelle di Alfonso Veneroso, invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
2: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
1: Daniele Bungaro, lì nello studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia. Esponente storica del movimento radicale, fu parlamentare in diverse legislature. È stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Stati Uniti, il presidente Trump e il vice J.D. Vance hanno concluso la convention repubblicana a Dallas. Trump ha ribadito il premio di $5,000 in occasione della vittoria alle elezioni di midterm, mentre J.D. Vance ha colpito i democratici descrivendoli come partito dell'odio. Oggi 11 settembre, ricordo degli attentati di 25 anni fa da parte di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e a un aereo di linea. Il presidente Trump renderà omaggio alle vittime, al Pentagono, il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton sono attesi a Ground Zero. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra invece prevalere in troppi teatri. Queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'11 settembre 2001. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60 a 40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, hanno completato il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, nodo fondamentale per il traffico navale. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov nella Russia meridionale, colpito una raffineria e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità hanno segnalato incendi in varie zone della città. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un aleificio a Barletta. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. È stata sequestrata l'aria. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me, anche se

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo

Se questa notte piove dietro le tue palpebre, sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere. Portami con te, ti porterò con me.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è...
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Stati Uniti, oggi 11 settembre, il ricordo degli attentati di 25 anni fa da parte di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e a un aereo di linea. Il presidente Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono, mentre il vicepresidente J.D. Vance, insieme a altri 4 ex presidente, è atteso a Ground Zero. Il presidente Trump e il vice Vance hanno concluso ieri sera la convention repubblicana a Dallas. Trump ha ribadito il premio di $5,000 in occasione della vittoria alle elezioni di midterm, mentre Vance ha assalito i democratici descrivendoli come partito dell'odio. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia, esponente storica del movimento radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendolo in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata ben 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, hanno completato il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, snodo fondamentale per il traffico navale. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città russa di Saratov, nella Russia meridionale, colpiti una raffineria e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità hanno segnalato incendi in varie zone della città. Una donna è morta a Sinalunga, nel Senese, per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, la donna, 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri di una finestra e una scheggia gli avrebbe reciso la vena safena. Un'altra donna, ieri, è morta annegata nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio a Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto, sequestrata l'aria. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
7: e abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: In blu, la radio con tante radio dentro.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a te.
13: La radio invita a voi che ci ascoltate.
12: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sono qui anche oggi con le amiche e cari amici ascoltatori di RNC Radio Nicolino in Blu per presentarvi il programma con le canzoni e le musiche del tempo passato. Ormai sono tanti anni che facciamo questo programma e sono anche moltissime le ascoltatrici e gli ascoltatori che vogliono ancora risentire, che amano ancora le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Musiche originali o musiche rifatte o riproposte. E noi proponiamo tutti i giorni un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto. E il benvenuto ce lo dà un famoso brano di Dominguez, Trompetta Go Go, con James Last e la sua orchestra, per aprire la trasmissione di oggi. Vogliamo incominciare con un famosissimo brano, Perfidia di Dominguez, un brano molto noto e conosciuto, interpretato anche in varie versioni, e qui è in forma orchestrale per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

Apertura del programma di oggi con questo brano molto originale. Abbiamo ascoltato di Dominguez Perfidia con le trombe e l'orchestra di James Last. Abbiamo ascoltato questo brano, se ne sono un po' perse le trombe per un brano così che pensavo da James Last l'avesse eseguito in un'altra forma. Prima canzone del programma di oggi dopo il brano suonato che usiamo normalmente per metterci in clima dopo le musiche delle radio che mettono in onda tante canzoni moderne, le musiche di tanto tempo fa ha bisogno di un po' di ambientamento con un brano solamente suonato. Forse domani di Cavallari e Stagni, il brano che ascoltiamo adesso, Armando Fragna con la sua orchestra, canzone a tempo di tango dal 1952, voce di Antonio Vasquez. Forse domani.

forse domani, ma noi subito abbiamo messo in onda questo brano, abbiamo aspettato domani, abbiamo ascoltato dalla voce di Antonio Vasquez per la composizione di Cavallari e Stagni, orchestra Armando Fragna, 1952, questo splendido tango, Forse domani. La richiesta di un gentile ascoltatore è per la canzone Stornello di Del Marinaio di Bixio e Cherubini, da un tango ad un valzer. Questo brano la vogliamo ascoltare dalla voce di Luciano Taioli, un brano molto ricordato da tante ascoltatrici e ascoltatori che negli anni 50 l'hanno ascoltato.

Tanti sono i ricordi per questa canzone da quando Luciano Tajoli ha interpretato questo brano, Stornello del Marinaio, famosissima canzone e famosissimi compositori come Bixio e Cherubini, anonima l'orchestra ma conosciuta per noi la voce di Luciano Tajoli. Fa venire in mente anche per questa canzone il famoso proverbio promesse da marinaio. Noi cerchiamo di non fare promesse da marinaio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, ma mettiamo in onda tutti i giorni, eccetto al sabato, canzoni e musiche del tempo passato. Torniamo alle cose vecchie, e allora Pagano e Cherubini hanno composto una canzone, Vecchio Cuore, la voce di Carlo Buti, Gianmario Guarino con la sua orchestra, 1951. Dicono che le cose vecchie sono le migliori, ma basta ricordarle bene e sono sempre le migliori di sicuro.

fogliando un'altra pagina ingiallita, ho riveduto come una visione il suo ritratto d'una dedica spiadita. Rosa Lucia, tua per la vita, com'era bella in abito da sposa, pedio col frac, stile libertì, era un po' goffo, ma ben

slanciata questa canzone molto sentita anche dal cantante Carlo Buti, Vecchio Cuore di Pagano e Cherubini, Carlo Buti in voce, orchestra Gianmario Guarino, 1951. E gentile ascoltatore, richiesto anche Maria Laura, che abbiamo messo in onda tempo fa da Claudio Villa, adesso la vogliamo ascoltare da Alberto Rabagliati. Le Cuone in Isa hanno composto questa canzone, voce di Alberto Rabagliati e orchestra Angelini, canzone molto nota, molto conosciuta, molto amata, e noi molto, molto volentieri la vogliamo mettere in onda.

E su richiesta del gentile ascoltatore abbiamo potuto ascoltare questa Maria Laò di Lecuona e Nisa, voce di Alberto Rabagliati e splendida orchestra Angelini. A me piace molto sentire questi tanghi con questo ritmo eseguito dagli archi e non dalla batteria o da altre cose del genere. Gli archi che hanno dato il ritmo per il brano a tempo di tango. Sette lunghi giorni, lo ascoltiamo, questa canzone da Clara Vincenzi e Poker di Voci. Noi abbiamo sei giorni per questa trasmissione, molto brevi. Il sabato è un po' triste per noi perché non abbiamo questa trasmissione, però abbiamo altri sei giorni per poter ascoltarci.

un ensemble orchestrale, un ensemble così di voci molto interessante per questa canzone. Abbiamo ascoltato Clara Vincenzi e il poker di voci, Sette lunghi giorni. E noi siamo a 23 minuti di questa trasmissione e lo vogliamo proseguire con Musica Maestro. Il Musica Maestro è un brano che vogliamo ascoltare per la interpretazione da Ernesto Bonino e Orchestra Angelini. Gulman e Liri hanno composto la canzone che mettiamo in onda.

Prego maestro, prego, un po' di musica per me. Questa sera voglio ancora con la tua musica divina far cantare il cuore. Prego maestro, prego,

0: voce di Ernesto Bonino, cantante che in genere interpretava canzoni abbastanza allegre. Granmar e Lirri hanno composto Musica Maestro, voce di Ernesto Bonino, Angelini e la sua orchestra. Claudio Villa ha cantato una canzone, Canto ma sottovoce, però possiamo dire che ha cantato anche un'altra canzone, Canto a voce piena. A Stromari e Sala hanno composto questo brano, voce di Claudio Villa, orchestra Gino Conte, incisione che risale al 1954.
1: La gente del quartiere m'ha visto tante sere al solito balcone.

Da 7 mesi un giorno io sono qui di turno, lei timida m'ascolta al suo balcone. La luce vedo accesa, ma la persiana è chiusa e sogna nel sentire.

Canto a voce piena. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Claudio Villa, una canzone veramente cantata a voce piena per la composizione di Astro Maria Sara, Claudio Villa, orchestra Gino Conte, 1954. E dopo aver ascoltato Claudio Villa che cantava a voce piena, vogliamo ascoltare un compositore che ha interpretato una sua canzone. Lo stesso Marf, che ha composto insieme a Mascheroni una famosa canzone molto allegra come Bombolo. Ascoltiamo dal compositore. Marf interpreta il suo brano.

quante vicissitudini per questo bombolo. Mascheroni e Malf hanno composto questa canzone e cantava lo stesso Malf con accompagnamento di orchestra. Ma vogliamo mettere in onda adesso un'altra canzone composta da Malf ma non interpretata da lui. Malf e Borella hanno composto la canzone che ha per titolo Cicala. La voce però è quella di Franco Lari, una voce molto speciale, molto originale per le canzoni del tempo passato, e spero che la notiate voi stessi.

0: sua canzone non finì mai più.
1: Canzone abbastanza logora, come potrebbe essere logora la storia della cicala, ma la storia della cicala non è affatto logora, è una storia che succede o può succedere tutti i giorni. Per noi era una canzone di Manfred Borella con la voce di Franco Lari, abbiamo ascoltato Cicala. Vogliamo mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Ninni di Trinidad. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Canna Stella.

0: Capitan, a te.
1: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Anche oggi vi ascoltato canzoni vecchie, canzoni stravecchie e anche incisioni a 78 giri. Abbiamo terminato questo nostro programma qui da RNC, Radio Nichelino in Blu. Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Rimanete con noi con RNC, Radio Nichelino in Blu e col mio programma tutti i giorni, eccetto il sabato, con le tante incisioni del tempo passato che ci fanno tante compagnia e ci danno tanti ricordi. Grazie a tutti e a risentire.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: 25 anni fa l'attacco all'America, Al-Qaeda colpì le torri gemelle a New York, il Pentagono e un aereo di linea. Furono 3.000 i morti, quel giorno cambiò il mondo. Fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo, le parole del presidente Mattarella. Al Senato passa la legge elettorale con le preferenze, chiesti 14 miliardi a Bruxelles per energia e difesa. Il Mar Rosso in mano agli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran conquistano l'ultimo tratto di costa, pieno controllo dell'intero litorale, sotto controllo anche l'area di Med el Mandeb. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'11 settembre di 25 anni fa l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Quell'attacco quel giorno cambiò il mondo. Pierluigi Vito.
1: L'apocalisse di New York comincia alle 8:46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo c'entra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9:56 crolla la torre sud, alle 10:28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Di fronte al riemergere di logiche di sopravvazione di nuovi conflitti rimane fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando appunto l'11 settembre. Ma ascoltiamo da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Buongiorno Franco, ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità, solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York, una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia, esponente storica del movimento radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. E a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Un'altra notizia di economia: la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentate dai legali di Acciaieria d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore, garantito loro il pieno controllo del litorale del Mar Rosso. Rita Salerno.
3: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen, a 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore, a riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
0: È morta a suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa. Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ce ne parla Alessio Orlandi.
4: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi, e poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall'Andrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva da riccia alle porte della capitale ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Cambiamo pagina. In occasione della Mostra Internazionale del Cinema a Venezia, oggi i media della Conferenza Episcopale Italiana dedicano una giornata di riflessione sulla loro missione nel mondo del cinema. Introduce i lavori Monsignor Baturi, segretario generale della CEI. In diretta da Venezia il nostro inviato Fabio Falzone. Buongiorno Fabio.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'incontro è proprio in corso, proprio in questo momento è arrivato il cast del film Dio ride, che è il film di chiusura qui alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi per Francesco Favino, Silvio Orlando e regista Giovanni Veronesi, e stanno rispondendo alle domande dei nostri direttori, dei direttori dei media CEI. Allora io voglio subito dire che si tratta di una giornata piuttosto epocale, perché sono i media della CEI tutti insieme, quindi Avvenire, la rivista del cinematografo che chiaramente ha sotto la guida gira si svolge questo incontro, TV 2000, Play 2000, naturalmente In Blu 2000 e poi SIR e i settimanali cattolici. Quindi diciamo tutti riuniti, c'è stato un primo momento di riflessione sul contributo che ognuno dei nostri mezzi dà al settore del cinema, perché lo sappiamo, dedichiamo un'attenzione costante, siamo qui per questo, e poi è iniziato diciamo il palleggio, il boss e risposta tra i protagonisti di questo film e i nostri direttori. Dico solo una cosa prima di salutarci: Veronesi ha detto, io sono abituato a dirigere commedie, invece questo è un film particolare, è un film drammatico sulla comicità, si può ridere anche di Dio, basta continuare ad amarlo. E ha ricordato appunto una frase di Papa Francesco che chiude proprio il film. Allora, con questo restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Fabio, ottima partenza dell'Ital Volley negli europei maschili di pallavolo. Ieri sera Napoli netto 3-0 rifilato alla Svezia sotto lo sguardo attento e divertito del presidente della Repubblica Mattarella, in tribuna d'onore Andrea Domaschio.
6: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve.
7: RNC.
8: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: pomeriggio da Piero Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda che cambiò la storia.
1: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud, alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Sempre alta la tensione anche oggi, in particolare in Medio Oriente. Nello Yemen i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando così a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale.
2: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen. A 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
0: Record per il tasso di occupazione in Italia nel secondo trimestre dell'anno. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è salito dello 0,4%, raggiungendo 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. Un incremento di 246.000 unità rispetto all'anno. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,69%, quota 88 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia e i messaggi della politica italiana, che poi discute di caro carburanti e legge elettorale.
1: Va colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accadde a New York. Una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale. Ieri la battaglia sulle preferenze, che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Tensione altissima in Medio Oriente anche sul fronte dello Yemen. I ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita del Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore. Ora hanno il pieno controllo dell'intero litorale. Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1%, con un incremento dello 0,4 rispetto al trimestre precedente. Lo evidenzia l'Istat, spiegando che è al livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come è record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, con una crescita di 155.000 unità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,09% a quota 87 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, ultima partenza per l'Italia della pallavolo negli europei maschili. Ieri a Napoli netto 3-0 con la Svezia, in tribuna anche il capo dello Stato Mattarella.
2: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti e le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Abbracciami.
1: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia.
1: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud, alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, assicura la Premier Meloni. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofola, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita.
2: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi. E poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da riccia alle porte della capitale, ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4%, lo evidenzia l'Istat. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE 1000 guadagna l'1,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Te l'hanno mai detto?

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: pomeriggio da Piera Achille e Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia. La cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York, il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Tensione altissima in Medio Oriente, anche sul fronte dello Yemen, dove i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita del Mar Rosso, portando a termine un'offensiva che dà loro ora il pieno controllo dell'intero litorale.
1: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen. A 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore, a riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
0: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti e respinta l'istanza di sospensiva. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,29%, a quota 87 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Via libera del Ministero dell'Ambiente la candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo e Biosfera, per diventare poi patrimonio dell'umanità, un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
2: La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale è affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni, è anche un'area umida di importanza internazionale, si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano tra il continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: da me.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC presenta La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra. Leggeremo il prossimo capitolo del libro di Tobia avendo come confronto interiore la parabola del figlio prodigo, del padre misericordioso. Il riferimento è Luca 15:11-32. La struttura è molto simile. Ogni giorno, intanto, Tobi contava le giornate. Quante erano necessario all'andata e quante al ritorno. Quando poi i giorni furono al termine e il figlio non era ancora tornato, pensò: forse sarà stato trattenuto là, o sarà morto Gabael e nessuno gli darà il denaro. Ovviamente un pensiero di morte, tanto per cambiare. Cominciò così a rattristarsi. La moglie Anna diceva: «Mio figlio è perito e non è più tra i vivi, perché troppo è in ritardo». E cominciò a piangere e lamentarsi sul proprio figlio dicendo: «Ahimè figlio, perché ho lasciato partire te che eri la luce dei miei occhi?» Le rispose Tobi: «Taci, non stare in pensiero, sorella, egli sta bene. Certo, li trattiene là qualche fatto imprevisto. Del resto, l'uomo che lo accompagnava è sicuro ed è uno dei nostri fratelli. Non affliggerti per lui, sorella. Tra poco sarà qui». Ma essa replicava: «Lasciami stare e non ingannarmi. Mio figlio è perito». E subito usciva e osservava la strada. L'attesa è come il padre misericordioso che ogni giorno guardava la strada per vedere da lontano. L'attesa come conclusione è una delle caratteristiche più comuni della vita umana, ma tra questa e quella del padre misericordioso c'è una bella differenza. Qui è mossa da un desiderio coltivato a un motivo ragionevole. Il figlio è partito per tornare, è andato a fare una commissione ed è condivisa con alti e bassi. Prima si dispera Tobi, poi la moglie, e allora lui la consola. Lo sconforto maggiore è da parte della madre. Ricordate, matrimonio, patrimonio. Il padre misericordioso attende senza alcun motivo il figlio partito per non tornare. «Dammi ciò che mi spetta, dammi l'eredità». Il figlio ha dichiarato morto il padre. Tobia è partito per tornare e forse non torna. Il figlio del padre misericordioso è partito per non tornare, dunque perché aspettare? L'attesa del padre misericordioso non è condivisa, l'altro figlio farà problema. Nasce una domanda sulla qualità dell'attesa e soprattutto sulla dissimiglianza delle attese degli uomini e di quelle di Dio. Quella del padre misericordioso è la misura dell'attesa di Dio, senza ragione e da solo. Quella di Tobi e della moglie è l'attesa degli uomini, a buona ragione e condivisa. Un cuore che si configura a misura di Dio, il viaggio da un'umanità corretta e onesta come quella di Tobi verso l'immagine di Dio, parte da attendere a ragione e condividendo verso attendere senza ragione e da soli. Sarebbe interessante chiederci che cosa e come attendiamo.
Quando sarò grande? Quando avrò finito la scuola? Leggiamo ora i versetti 8-14 al decimo capitolo. Si prosegue con il solito sistema della telenovela. Negli stessi 5 minuti di Toby e Anna, Tobia sta mangiando e bevendo. Sta facendo una gran festa per il proprio matrimonio. La frase che torna di più tra i versetti 8 e 14 è stare in salute. Sta sano, fa buon viaggio, onora tuo suocero e tua suocera, vai in pace, possa sentire sempre buone notizie finché sarò in vita, ti riconduca il Signore a casa, possa io vedere i tuoi figli, Sara mia figlia, per gioirne davanti al Signore. Cominciano tutti una serie di progetti prima di morire. Star sani, vedere i nipotini, tornare a vedere la figlia. C'è un cambiamento di tono da «possa io morire per non sentire più insulti» a «state sani, in buona salute, possa io vedere i miei nipoti». La dissimiglianza con l'attesa del Padre misericordioso è questa. Colui che è atteso sta nella gioia e in una festa di nozze. Si preoccupa per il padre lontano, che certamente ha perso la speranza di rivedere. Colui che è atteso dal Padre misericordioso sta nella fame e nel bisogno. Invidia le carrube che mangiano i maiali. Non si preoccupa affatto del Padre misericordioso e della sua attesa che suppone non esistere, ma si preoccupa di sé. Ciò che pensa della casa è «persino i servi a casa di mio padre stanno meglio». Tobia pensa a un ritorno da una situazione di benessere per calmare l'attesa del padre. Il figlio prodigo pensa a un ritorno da una situazione di bisogno per trovare una soluzione per sé. Li baciò entrambi, li congedò in buona salute. Dice il rovesciamento ormai totale della storia. Allora Tobia partì da Raguele in buona salute e lieto, benedicendo il Signore, il Re dell'Universo, perché aveva dato buon esito al suo viaggio. Ma qual era l'esito? Benedisse Raguele ed Ebna sua moglie con questo augurio: «Possa io avere la fortuna di onorarvi tutti i giorni della mia vita». Tutte le logiche sono al contrario. Oltre alla benedizione della propria vita, anche benedire altri dicendo «che io possa onorarvi». Un percorso di come la salvezza si espande, come cambia la logica dei desideri, delle attese, delle benedizioni. Non esiste il problema morale in Tobi. Non dice i malvagi e i buoni. Qui sono sempre i buoni.

Riprendiamo la lettura. Quando furono nei pressi di Caserin, di fronte a Ninive, disse Raffaele: «Tu sai in quale condizione abbiamo lasciato tuo padre. Corriamo avanti prima di tua moglie e prepariamo la casa mentre gli altri vengono». Allora si incamminarono tutti e due insieme. Poi Raffaele gli disse: «Prendi in mano il fiele». Il cane li seguiva. Anna intanto sedeva a scrutare la strada per la quale era partito il figlio. Ancora una volta Raffaele dice una parola che fa memoria e conduce, perché si sta per tornare nel luogo che è rimasto alle tombe, dove non è successo ancora niente e c'è bisogno che la salvezza sia introdotta. Allora l'angelo parla. Ricordate cosa vuol dire che l'angelo parla? Introdurre la salvezza, essere rimasto presso la tomba. Ed è la ripetizione della parola angelica perché la salvezza possa essere ancora prolungata. Questo ci dice, per esempio, che noi siamo chiamati a continuare a ricevere una parola angelica. Ogni volta che entriamo significativamente in un luogo che ancora non è stato contagiato della nostra festa, in cui non siamo ancora la festa per qualcuno, c'è bisogno di una nuova parola angelica che dica che fare. La madre esce sulla strada, attende, vede. Il padre è cieco. Chi custodisce la vita aspetta la vita. Chi custodisce le cose non aspetta e non vede. Chi ha visto il cielo sopra Berlino può fare una bella riflessione su cosa vuol dire vedere gli umani. Vedono gli angeli, sentono. Sentono anche il non detto, i pensieri. Riprendo la lettura, le parve di vederlo venire e disse al padre di lui: «Ecco, viene tuo figlio con l'uomo che l'accompagnava». Raffaele disse a Tobia prima di avvicinarsi al padre: «Io so che i suoi occhi si apriranno». Spalma il fiele del pesce sui suoi occhi. Il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dei suoi occhi. Così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce. Ancora parola angelica, ancora istruzioni per l'uso, date per vedere. Poi la differenza di cosa Tobia fa: spalma il fiele e il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi. Questo è quello che dice Raffaele.

0: Riprendo la lettura. Anna corse avanti e si gettò al collo del figlio dicendogli: «Ti vedo, figlio, ora posso morire», e pianse. Toby si alzò e incespicando uscì dalla porta del cortile. Tobia gli andò incontro, tenendo in mano il fiele del pesce. Soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino dicendo: «Coraggio, padre». Spalmò il farmaco, che operò come un morso, poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli occhi. Toby gli si buttò al collo e pianse dicendo: «Ti vedo, figlio mio, luce dei miei occhi». «Le vostre feste saranno lutti». Anna non si è mossa di un millimetro. Tobia fa esattamente cosa aveva detto Raffaele. In più soffia sugli occhi di Toby, una tipica espressione culturale che fino al 1000 era molto chiara, ma a noi non dice niente. Se pensiamo a un soffio, non ci viene in mente niente. Alcuni rimasugli nel cristianesimo sono rimasti, come il soffio dello spirito, che però per noi è un'espressione, non un gesto reale. Ancora oggi i maghi di origine napoletana soffiano sulle carte prima di incominciare a mescolare, cioè nel mondo pagano è rimasto di più. Il soffio è un'epiclesi, un'invocazione dello spirito. Dio soffia su un pupazzo di fango che diventa Adamo. Il soffio è la comunicazione di una vita, la respirazione bocca a bocca. Non è prescritto dalla magia dell'angelo, ma il cuore di Tobia è sovrabbondante. Dunque soffia sugli occhi del padre, gli trasmette un cuore innamorato. Gli regala il respiro di cui respira e poi fa il gioco magico. Non si comunica tra uomini una parola angelica se non dal profondo del proprio respiro. Non sono le parole, non è il buon esempio, non è la testimonianza, sono anche tutte queste cose. Ma è come quando si vede qualcuno e si dice: è proprio innamorato. Se qualcuno ti vede perché lo dici, cominci a fare degli esempi che sono tutti veri, ma nessuno decisivo, perché il soffio del suo respiro e della comunione che tu hai con lui, del tuo conoscerlo, per cui vedi delle differenze che chi non lo conosce non le vede. Riprendo il testo e aggiunse: «Benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli santi, benedetto il suo grande nome su di noi, benedetti i suoi angeli per tutti i secoli, perché egli mi ha colpito, ma poi ha avuto pietà, ed ecco ora io contemplo mio figlio Tobia». Non gli ha chiesto nemmeno se il denaro lo aveva avuto. La benedizione è la benedizione di Dio, del suo nome, dei suoi angeli. Da qui in poi, fino alla fine dell'undicesimo capitolo, la festa dilaga. Ormai non c'è più nessuno del racconto che è rimasto ai cadaveri. Sono rimasti coinvolti tutti, Raguele, Ebna e adesso anche Toby e Anna. Riprendiamo il testo. «Allora Toby uscì verso la porta di Ninive, incontro alla sposa di lui, lieto e benedicendo Dio. Quando la gente di Ninive lo vide passare e camminare con tutto il vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, fu presa da meraviglia. Toby proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. Toby si avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse. Sii la benvenuta, figlia. Benedetto sia il tuo Dio perché ti ha condotta da noi, figlia. Benedetto sia tuo padre. Benedetto mio figlio Tobia e benedetta tu, o figlia. Entra nella casa che è tua in buona salute e benedizione e gioia. Entra, o figlia. In quel giorno ci fu una grande festa per tutti i giudei di Ninive e Achilcar. E Nadab, i suoi cugini, vennero a congratularsi con Tobi. Si festeggiarono le nozze di Tobia con gioia per 7 giorni. In tutto 21 giorni di festa. Tobi incontra Sara, la gente lo vede. Tutti i giudei sono chiamati a far festa. Si festeggia il matrimonio e a nessuno importa del denaro. Ancora il padre misericordioso. La coralità della festa è pagata a prezzo di una dura discussione con il figlio maggiore. Il padre deve lottare perché il fratello faccia festa, altro che concittadini giudei. L'attesa del padre quindi è più grande delle attese dei padri. Il parallelo tra la parabola del padre misericordioso e questo finale dice qualcosa sulla differenza tra noi e Dio e su che cosa significa che Cristo è venuto nella storia. Prima di Cristo un happy end è questo. Dopo Cristo. RNC ha presentato La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra. Letto da Carla Sprinzeres.
1: RNC in blu.

0: RNC Note di classica.
1: In Blu 2000 News.
2: Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America che segnò la storia con gli attentati di Al-Qaeda alle Torri Gemelle e al Pentagono. A Ground Zero risuonano i nomi delle 2.977 vittime. Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Si spegne l'Ilva, confermata la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Il governo pensa ad un nuovo tavolo e le aziende dell'indotto avvertono: riprenderemo i licenziamenti. Intelligenza pericolosa, i colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Si temono rischi di uno sviluppo incontrollato. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. La cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York. Il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Massimiliano Cocchi.
3: Alle 8:46 del mattino, l'ora in cui il primo aereo colpì la Torre Nord, il silenzio interrompe la cerimonia di Ground Zero a New York. Poi la lettura dei nomi delle vittime, accompagnati dai rintocchi di una campana.
4: Donald A. Foreman, Christopher Hugh Forsythe.
3: Per la prima volta quest'anno viene osservato un minuto di silenzio anche per i soccorritori morti negli anni successivi a causa delle polveri letali di Ground Zero. Sono migliaia, tra loro centinaia di pompieri, eroi immortali li ha definiti Donald Trump, che accompagnato da Melania ha partecipato alla commemorazione davanti al Pentagono. Una terza cerimonia si è svolta a Shanksville in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93 dopo la rivolta dei passeggeri contro i dirottatori. Never forget, mai dimenticare, non è uno slogan, è un impegno, ha detto il sindaco di New York Zohran Mamdani nel 25esimo anniversario dell'attacco, quando ormai c'è un'intera generazione di americani cresciuta senza avere memoria diretta degli attentati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: Gli attacchi alle Torri Gemelle e al Pentagono, costati la vita a 2.977 persone, hanno segnato indelebilmente la storia del mondo. Pierluigi Vito.
5: L'apocalisse di New York comincia alle 8:46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo, un altro aereo c'entra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9:56 crolla la torre sud, alle 10:28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran e si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Antonio Soviero.
6: La navigazione nel Mar Rosso è sicura per tutte le navi, eccetto quelle dei nemici sauditi. Il portavoce degli Houthi annuncia che i combattenti filo-iraniani hanno conquistato gli ultimi 6 distretti rimasti nelle mani delle forze governative appoggiate da Riyadh. I ribelli foraggiati dal regime di Teheran hanno ora il completo controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, da cui passa il 12% del commercio mondiale, diretto poi al canale di Suez. Una rotta vietata, come abbiamo sentito, all'Arabia Saudita, leader mondiale delle esportazioni di petrolio. Bin Salman ha chiesto a Trump di bombardare lo Yemen. Il presidente americano, già impantanato nella guerra all'Iran, avrebbe detto di no, e così il principe ereditario saudita ha ordinato raid sull'aeroporto di Mocha. La città è stata conquistata ieri dai ribelli. Con lo stretto di Hormuz bloccato da 8 mesi e il transito attraverso Suez molto a rischio, si impenna il prezzo del petrolio. Oggi ha sforato i $100 a barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, non si fermano i combattimenti con gli attacchi incrociati e Mosca che prende di mira Kiev. Una decina le vittime, intanto in arrivo aiuti all'Ucraina dall'Unione Europea. Federico Plotti.
7: Continua implacabile da quasi 5 anni la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore una decina i morti dopo gli ultimi attacchi russi. La maggior parte a Kiev, ancora nel mirino di Mosca, decine i feriti in diverse zone del paese. Ma anche oltre confine si registrano attacchi. Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un hub logistico di Ozon, il colosso russo dell'e-commerce. Questa volta a Saratov, lungo le sponde del fiume Volga e distante dal confine tra i due paesi in guerra. Intanto la Commissione europea annuncia lo stanziamento di oltre 6 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina. Qui si continua a morire e si faccia di tutto per la fine della guerra, dice il vescovo di Kharkiv, Pavlo Onciaruk, ricevuto oggi dal Papa in Vaticano, ringraziandolo per la sua costante preghiera e rinnovando l'invito al pontefice di recarsi nella martoriata Ucraina. Federico Plotti, linea allo studio.
2: La politica italiana, ripresa di settembre all'insegna dei nodi che hanno caratterizzato l'estate, da una parte il caro carburanti e più in generale il tema dell'energia, dall'altra la riforma della legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
8: Buonasera Piera Achille, dopo la nuova proroga di una settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, l'esecutivo promette interventi più strutturali e mirati per le fasce più deboli. La promessa viene ribadita dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Vercelli, per l'inaugurazione del Festival Internazionale del Riso. Oltre al ritorno al nucleare, i primi reattori ci saranno entro il 2035. È arrivato intanto dal Consiglio dei Ministri anche il via libera al decreto che permette di accelerare sulle estrazioni di petrolio e gas nei siti interni. Per quanto riguarda la legge elettorale, dopo la battaglia in Senato sulle preferenze, viene cancellata la soglia del 3% che impediva ai piccoli partiti di contribuire al premio di maggioranza, ma si alza il numero delle firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento. Il voto al Senato è previsto per il 15 settembre, poi si passa alla Camera. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4, lo evidenzia l'Istat spiegando che il livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come record per il numero degli occupati che tocca i 24.363.000 unità con una crescita di 155.000 unità. Resta però la crisi all'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano conferma la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Per i giudici, tra attività di imprese e tutela dei cittadini, deve prevalere il diritto alla salute. Intanto le aziende dell'indotto avvertono: riprenderemo licenziamenti. Raffaella Frullone.
9: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di impresa e tutela dei cittadini, a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier: lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini, la vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,36% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, il boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita al gesto domenica. La morte oggi dopo 4 giorni di agonia. Intelligenza artificiale, rischi connessi al suo sviluppo incontrollato. I colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Andrea Domaschio.
10: Intelligenza artificiale, straordinaria risorsa o grande incognita? OpenAI, la società creatrice di ChatGPT, frena lo sviluppo delle tecnologie più avanzate dopo che uno dei suoi modelli ha condotto autonomamente in luglio un attacco informatico. Discorso simile anche per il programma Mythos 5, sviluppato dal colosso digitale Anthropic, che ha deciso di bloccarne temporaneamente l'uso in seguito ad alcune ricerche tentate da scienziati nell'ambito di potenziali nuove armi biologiche. E mentre l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica valuta un grande risultato aver avuto accesso a Mythos 5, Mario Draghi, sull'edizione odierna del Financial Times, sostiene che l'Europa dovrebbe adottare diffusamente l'intelligenza artificiale per stimolare la crescita economica, ma sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale devono rimanere saldamente in mano all'uomo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia, dove arriverà domani in mattinata. L'esponente del Movimento 5 Stelle era sull'isola caraibica per un reportage. In seguito ad un malore è stato ricoverato ed operato in un ospedale dell'Avana. Via libera del Ministero dell'Ambiente alla candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo e Biosfera per diventare poi patrimonio dell'umanità. Un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
11: La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni è anche un'area umida di importanza internazionale. Si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano tra il continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
2: Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi è il giorno dei media della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l'Ente dello Spettacolo, un incontro per parlare di grande schermo in un dialogo vivace con Giovanni Veronesi e il cast del suo film Dio ride. Fabio Falzone.
12: La giornata era iniziata in mattinata con l'arrivo dei delegati da tutta Italia, ma anche dei direttori di Avvenire, SIR, TV 2000, Inblu 2000, Play 2000, Fish, insieme all'Ente dello Spettacolo, per un bilancio dell'impegno della Chiesa Cattolica nel mondo del cinema. Poi l'intervista collettiva al cast del film Dio ride e al suo regista Giovanni Veronesi. L'incontro tra due mondi, il frate Favino che conquista il popolo e svuota le chiese e il cardinale Silvio Orlando chiamato a indagare. Ampio il botta risposta che mette a confronto punti di vista diversi ma in fondo convergenti. Si può raccontare l'infinito? Domanda Monsignor Baturi. Sì, risponde Veronesi, perché dentro il film c'è molto amore, è un film a cuore aperto. Da dove nasce l'ispirazione per il Dio che ride incarnato da Favino? Domanda Vincenzo Morgante. Lui crede alle storie che racconta, risponde Favino, ma quello che lo muove è la fede, non è un eroe, ma una faccia di come si può scegliere di credere.

0: Di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento dalla sonata in Do maggiore. Franco Angeleri, Tangentenflügel.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Foligno. Grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, la rete di ascolto nel territorio della diocesi è stata potenziata. A parlarcene è Carmen Comisi, direttrice della Caritas diocesana di Foligno.
1: I fondi della carità hanno contribuito alla realizzazione del nuovo centro di ascolto della Caritas diocesana e alla nascita del centro di volontariato sociale San Giovanni Paolo II. Il nuovo centro di ascolto è il cuore della Caritas ed è stato realizzato per essere un luogo sicuro e accogliente, in grado di contenere il vissuto delle persone. Da questo segno di rinnovamento nasce anche l'esigenza di arricchire ed incrementare il lavoro con le Caritas parrocchiali. Uno strumento utile per perseguire questa strada è stata la creazione del Centro di Volontariato Sociale. Il Centro di Volontariato Sociale è uno strumento che vede il consolidare l'operato delle Caritas parrocchiali, ma anche un'esperienza pastorale che potrebbe costruire una cabina di regia di tutte le iniziative e risorse che si occupano delle persone con fragilità nel territorio. La sua attività principale è l'ascolto per una maggiore conoscenza delle realtà di povertà al territorio che insistono nella zona pastorale di appartenenza.
0: Come si chiama il progetto?
1: Il progetto si chiama Carità in Ascolto.
0: E quali sono gli obiettivi?
1: L'obiettivo generale del progetto è favorire l'animazione alla carità attraverso l'ascolto e lo sviluppo delle relazioni. Tutto questo è stato possibile attraverso il rinnovo della sede del centro di ascolto, l'implementazione di percorsi e laboratori sulle tecniche di ascolto con laboratori specifici, attraverso il potenziamento degli strumenti operativi per l'elaborazione dei dati, l'attivazione di una rete operativa tra gli uffici diocesani che si occupano della cura della persona. In ultimo, è stato possibile attraverso il potenziamento dei centri di ascolto parrocchiali e dei centri di volontariato.
0: A chi si rivolge?
1: Il progetto è rivolto agli operatori della Caritas diocesana e del centro di ascolto, agli operatori delle parrocchie, ai volontari e agli operatori pastorali.
0: Con la tua firma per 8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Voi che ascoltate in Blu 2000 non siete mai stanchi di viaggiare, nonostante tutta l'estate che vi stiamo portando da qualsiasi parte, voi non siete mai sazi, avete ancora voglia di nuovi viaggi, e io e Livio Cosentini in regia non siamo assolutamente nessuno per impedirvi e per bloccare i vostri desideri. Quindi anche quest'oggi vi accontentiamo e tenetevi pronti, perché facciamo non solo un viaggio geograficamente bellissimo, ma facciamo un viaggio che affonda le sue radici nel mito, in un mito che va scoperto e riscoperto. Quest'oggi vi portiamo a conoscere il mito di Capri, ci facciamo accompagnare da Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri. Buonasera Luca, benvenuto.
3: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti.
2: Allora, Capri tutti quanti la conoscono, se c'è qualcuno che non la conosce è proprio l'opportunità di scoprirla meglio, e voi in questo caso avete organizzato, allestito proprio una grande mostra per celebrare un anniversario importante, 200 anni dalla scoperta, anzi dalla riscoperta della Grotta Azzurra.
3: Sì, abbiamo, io e il professore Massimo Sanna abbiamo deciso di inaugurare la nuova stagione dei musei di Capri, che sono diventati autonomi sostanzialmente dal 2025, raccontando quello che è la nascita del mito turistico di Capri. Oggi noi Capri conosciamo soprattutto appunto per le bellezze naturalistiche, per quello che è appunto il grande turismo moderno degli ultimi 50 anni probabilmente, ma questo turismo affonda le sue radici molto molto in là nel tempo, sostanzialmente nell'Ottocento. Questa mostra quindi vuole raccontare proprio come nasce questo mito, che all'inizio ha avvicinato letterati, artisti, studiosi, soprattutto stranieri, e poi dopo pian piano è diventato sempre più importante, sempre più famosa, diciamo l'isola è diventata sempre più famosa, e quindi ha portato oggi ad essere meta di turisti di tutti i generi.
2: Perché il termine mito, che è giustissimo, è quello proprio più calzante per quanto riguarda Capri? Si parla di una riscoperta ed è un qualcosa che quando accadde, stiamo parlando del 1826, voi celebrate i 200 anni, stiamo parlando di un qualcosa che ha investito probabilmente intellettuali, curiosi di qualsiasi tipo di arte, di qualsiasi tipo di interesse.
3: Sì, il mito ha un significato particolare, perché nel 1826 appunto August Kopisch e Ernst Fries, due artisti, vengono portati all'interno della grotta e appunto declamano al mondo questa scoperta, che poi scoperta non era, perché la grotta si conosceva, la conoscevano i barcaioli di Capri eccetera, ma loro la rendono famosa nel mondo. È proprio per questo che diventa mito, perché tutte le favole, tutti i racconti, spesso anche un po' gli aneddoti legati a Tiberio, a tutto quello che Tiberio aveva fatto a Capri. Sapete che il mito di Tiberio è un po' i racconti intorno a Tiberio non sono proprio edificanti, no? Si parlava di molte nefandezze che lui a Capri aveva fatto, e quindi tutti questi aneddoti portano ad una sorta di mito, quindi un qualcosa da scoprire, da vedere in tutte queste grotte, in questi luoghi un po' selvaggi, no? Di Capri, che oggi un po' sono da riscoprire, ecco, com'era all'epoca.
2: In questo senso avete dovuto alzare l'asticella, perché per rendere la riscoperta di un mito, la scoperta della riscoperta di un mito, avete dovuto organizzare in che modo la vostra mostra?
3: Allora, la mostra è organizzata in quattro sale, più una che è una sala multimediale, e racconta quattro temi principali. In primis la prima sala, oltre anche lì a un video illustrativo, ci sono gli antefatti, quindi 700, il periodo del Grand Tour, il periodo in cui vi è la scoperta di Pompei ed Ercolano, che porta il Borbone e tantissimi personaggi illustri del mondo settecentesco a viaggiare verso Napoli, scoprire Napoli, scoprire l'archeologia. La seconda sala è dedicata alle scoperte archeologiche di Capri, in particolare Villa Iovis, che viene scavata dal sindaco dell'epoca, Giuseppe Feola, un personaggio illuminato, un personaggio veramente di grandissimo spessore, e poi la sala 3 dedicata alla Grotta Azzusa, con un tritone, uno dei tritoni scoperti all'interno della grotta negli anni 60, che decoravano questo ninfeo di Augusto all'interno della grotta, e poi una serie di immagini che raccontano sia le immagini della Grotta Azzurra, dei pittori che hanno visitato la grotta, ma anche delle immagini un po' favolistiche come quella di Corrodi, che è anche l'immagine simbolo della mostra, con le sirene che vanno ad ammaliare un pescatore. E l'ultima sala invece è proprio il riverbero di questo mito. Sono mostrate alcune pitture esemplificative, pitture, sculture che sono state realizzate in quei luoghi che diventano iconici a Capri, per esempio Marina Piccola, Palazzo a Mare, Villa Iovis, l'Arco Naturale, cioè quei luoghi dove gli artisti si mettevano e dipingevano questo luogo incredibilmente bello che li affascinava e che aveva sempre un legame molto stretto tra architettura, natura e archeologia.
2: In che modo avete cercato di rendere l'esperienza più immersiva possibile?
3: Noi abbiamo degli standard che appunto il Ministero persegue in maniera molto perentoria e molto importante, a mio avviso, che è quello dell'accessibilità. Quindi le nostre mostre, anche il nostro museo archeologico, che è a fianco alla sala mostre, ha degli apparati multimediali che permettono di immergersi all'interno dell'antichità, della storia, ma permettono di comunicare principalmente. Quindi nella mostra abbiamo un bellissimo video che racconta proprio queste vicende, come ve le ho raccontate io, ma in maniera molto più evocativa, possiamo dire, con delle immagini molto molto belle. E poi nell'ultima sala invece ci sono dei visori che permettono di visitare la Grotta Azzurra anche a distanza, sostanzialmente. Quindi c'è un video che viene proiettato all'interno del visore e la persona, diciamo il fruitore, può girare la testa e vedere la grotta esattamente come se stesse all'interno della Grotta Azzurra.
2: Bellissimo.
3: La tecnologia oggi ci permette anche questo.
2: È bello come la modernità, la contemporaneità, la tecnologia consentano in realtà di navigare il mito ancora meglio. Qualche istante di musica, la musica di Blu, e poi continuiamo con Luca Di Franco a parlarne. Vi lasciamo con una canzone estiva per poi recuperarvi e per farvi riemergere dalla Grotta Azzurra. Questa è Gloria Estefan, Conga.

0: Il mito di Capri a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra. Siamo immersi in un paesaggio bellissimo, ci sta guidando Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, alla scoperta di quello che è uno dei luoghi più emblematici dell'immaginario europeo. Stavamo parlando della mostra allestita negli spazi della Certosa di San Giacomo, Certosa che è uno dei luoghi dei musei e parchi archeologici, giusto? Quali sono gli altri siti?
1: Sì, oltre alla Certosa che è un monumento trecentesco ma che oggi è sostanzialmente la nostra sede principale con il Museo Archeologico Nazionale inaugurato nel 2024 e appunto la Sala Mostre, ma tanto altro, perché all'interno della Certosa di San Giacomo, soprattutto nel chiostro piccolo e grande, noi svolgiamo molti eventi anche di musica, di intrattenimento, di arte, di teatro, soprattutto quest'estate. E poi abbiamo i siti archeologici principalmente, che sono Villa Iovis, che è una monumentale villa di Tiberio costruita all'epoca di Tiberio e che era il palazzo imperiale, il palazzo a cui Tiberio aveva regnato per 10 anni durante il suo soggiorno, chiamiamolo soggiorno, diciamo, a Capri. Poi abbiamo la villa di Damecuta, che è un'altra villa imperiale ad Anacapri, inserita all'interno di una pineta con una torre medievale molto, molto affascinante. Poi abbiamo la Grotta Azzurra, appunto, che è il nostro sito più, forse più celebrato nel mondo, più noto, e che è appunto un ninfeo romano, e la villa di Gradola che è al di sopra, che sarà la grande novità che avremo nel 2027, motivo per tornare anche l'anno prossimo,
0: assolutamente.
1: A Capri. Ed è una villa romana che è in corso di scavo in questo momento, dove abbiamo molti finanziamenti che ci permetteranno appunto di aprire questa villa, che è ben conservata rispetto ad altre. Abbiamo trovato molti pavimenti in mosaico, in marmo, affreschi, e nel 2027 sarà aperta al pubblico. Molto, molto importante, perché si trova proprio esattamente al di sopra della Grotta Azzurra, quindi ha un panorama spettacolare e si unisce alla vista della Grotta Azzurra. E infine abbiamo la Casa Rossa, che è una piccola casa museo che mi piace molto ricordarlo, è gestita, diciamo, l'accoglienza è gestita da una cooperativa sociale di persone diversamente abili, con difficoltà cognitive, e questo ci permette anche di avere un importante ponte verso l'inclusione sociale.
0: Assolutamente, si tratta non solamente di posti belli, ma sono anche posti buoni, ci viene da pensare, ci viene da dire. Tante volte, Luca, gli anniversari sono un modo per fare il punto e anche un modo per guardare a un passato, alla memoria, anche giustamente, assolutamente giustamente. Nel vostro caso però l'impressione è quella che voi state guardando, siete già proiettati nel futuro, ci citavi poco fa il 2027, sembra dalle tue parole che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo.
1: Assolutamente, io credo che i musei siano dei luoghi dove bisogna tornare continuamente. Noi abbiamo forse un'idea, diciamo, un po' da superare, che è quella di un museo da visitare, perché si visita per ammirare il quadro, la statua, e poi dopo, una volta visti, non devono più essere visti in futuro. Invece i musei, soprattutto i parchi archeologici, che poi danno anche un'apertura verso il paesaggio, devono essere luoghi da vivere continuamente, e per farli vivere dobbiamo ovviamente fornire dei servizi importanti, che è quelli che noi stiamo cercando di dare, ma dobbiamo anche dare dei motivi per tornare, anche artistici, non solo per visitare il luogo. E quindi le ricorrenze sono importanti, perché danno la possibilità di trovare un nesso con l'anno in corso, ma ogni anno può essere un tema, può essere un qualunque motivo per creare una mostra, per creare un'attrattiva, per creare uno spettacolo che permetta alle persone, al pubblico, di visitare continuamente i musei.
0: Assolutamente d'accordo. Sì, il valore del patrimonio culturale è che questo possa essere e debba venire integrato nella vita reale, non debba essere una vetusta belluria, un accessorio bello da vedere ogni tanto. Grazie allora a Luca Di Franco, direttore dei musei archeologici, dei musei e parchi archeologici di Capri, e quindi appuntamento a quest'anno. Tra l'altro la mostra andrà fino al 18 di ottobre, ma anche al 2027, perché ci aspettiamo grandissime cose. Grazie infinite.
1: Grazie a te, buonasera a tutti.
0: Buonasera a voi. Se vi abbiamo fatto sognare con Capri, con la Grotta Azzurra, vi faremo sognare ancora nel prossimo viaggio di RLC
2: 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, e oggi vogliamo parlare in qualche modo di immaginazione, o meglio della creatività con cui quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, e comunque vi invito a non considerare troppo rigidamente questi paletti anagrafici, si rivelano capaci di dare forma anche alla solidarietà, che poi a loro viene tutto sommato abbastanza naturale, perché poi quando li pressi e chiedi loro conto della bellezza di quello che riescono a combinare, senza troppi svolazzi ti dicono cose tipo: il mio intento è solo far capire che basta poco per aiutare gli altri. E qui io sono già entrata, perché queste sono sue parole, nell'universo del protagonista di questa nostra puntata. Classe 2008, nominato nel maggio scorso al Fiere della Repubblica dal nostro presidente Sergio Mattarella, in un complicatissimo, questo lo sappiamo, 2026, in cui per onorare gli 80 anni della Repubblica il tema portante per questo tipo di onorificenza era appunto la solidarietà. Chi è un alfiere della Repubblica, lo ve lo ricordo subito, è uno che ha scelto prestissimo da che parte stare e che ci ridà speranza, perché con le sue piccolissime, grandissime azioni ci dimostra che non tutto è perduto e tutto è ancora possibile, e come i pezzi degli scacchi che si muovono in diagonale alla bisogna, è capace anche di magnifico pensiero divergente. Ben arrivato Leonardo Figello, 18 anni di Torino, ultimo anno di liceo classico Cavour, e appunto da poco al Fiere della Repubblica. Ciao Leonardo.
3: Buonasera a tutte e a tutti e grazie mille per l'invito.
2: Allora Leonardo, grazie a te, tutto è partito da un'ape car che è stata trasformata in un veicolo solidale, con cui hai mostrato che effettivamente fare del bene può essere anche di tendenza, così era scritto nella motivazione della tua onorificenza. Però secondo me tutto è cominciato prima, cioè mi dici anche grazie a chi magari l'ha respirato in famiglia, tra gli amici, i nonni, che so, se hai frequentato gli scout, ma perché mai un ragazzo giovanissimo, perché tu non hai iniziato ora 18 anni, ma insomma un po' di anni fa, se ne va in giro pensando che le difficoltà degli altri lo riguardino, che siamo tutti parte di una grandissima famiglia e che viviamo meglio e più intensamente con meno e condividendo?
3: Tutto è iniziato da quella che è la mia grande fede in Dio, perché la mia fede mi anima. E se devo essere sincero, il progetto di Condividape trae appunto ispirazione dalla figura di un santo, ovvero San Giuseppe Moscati, un santo campano che è vissuto a cavallo tra fine 800 e primi del 900 e che nell'anticamera del suo studio medico privato aveva collocato un cappello che svolgeva la funzione di una sorta di salvadanaio, dove aveva scritto: chi ha metta e chi non ha prenda. Io sono rimasto molto colpito da questa frase, da questo stile di vita, da questo modo di condividere, e ho deciso di provare a riproporlo. Infatti uno dei miei grandi sogni da bambino era quello di poter guidare per le strade della mia città a bordo di un'ape car rossa fiammante.
2: E l'hai avuto questo veicolo, esatto. Te l'hanno regalato in parte con i tuoi risparmi, in parte i tuoi genitori. E sì, scusa, io ti ho interrotto, ma facci capire, questo veicolo ci giri adesso per Torino, lo parcheggi davanti a scuola, nel controviale di Corso Tassoni, tutti lo conoscono, come funziona?
3: Allora, in pratica è una sorta di carrello solidale ambulante, un carrello solidale in movimento. Sul retro della mia ape ho collocato due casse che svolgono la funzione di una sorta di spazio di condivisione. Ho scritto il seguente cartello: serviti pure se hai bisogno, altrimenti se puoi lascia qualcosa, e le persone che passano accanto all'ape hanno la possibilità liberamente di poter prendere oppure di poter mettere qualcosa che hanno il piacere di condividere con gli altri. È una sorta di economia circolare in continuo movimento. Io in realtà faccio ben poco, mi limito ad andare in giro per la mia città, a parcheggiare ed aprire la cassa, ogni tanto la rifornisco e accedo anch'io al progetto.
2: Chiamalo poco, scusami, io vado un po' indietro di nuovo, ma tu desideravi quest'ape, magari i tuoi genitori pensavano per te, per girare per Torino, e poi hai tirato fuori questa idea. E che hanno detto in famiglia? Cosa hanno detto i tuoi amici? Che cosa ne hanno pensato? Hai sorpreso tutti?
3: Sì, diciamo che sono rimasti tutti molto stupiti da questa mia scelta, da questa mia idea, perché all'inizio sembrava quasi che io fossi un ragazzo un po' ingenuo che metteva a disposizione delle cose degli altri, quasi come se mi facessi derubare. E in realtà tutto nasce da quello che è un grande senso di gratitudine, perché io mi sono reso conto che avevo già e che ho ancora tutto ciò di cui ho bisogno, sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista relazionale. Ho una casa, ho un frigo sempre pieno, dei genitori che mi amano, degli amici, e quindi sia dal punto di vista relazionale che materiale non mi mancava assolutamente
2: nulla. Frena un momento, Leonardo, ma tu ti rendi conto che quello che tu hai realizzato, ci sono persone che insomma arrivano alla fine della vita e non lo hanno capito?
3: Questo nasce appunto da quella che è la mia fede, come dicevo prima, e per questo sono davvero grato per aver ricevuto questa grazia di potermi rendere conto di tutto ciò che ho. E ho capito che però ci sono moltissime persone che, come dicevi giustamente, non hanno nemmeno queste fortune, e di conseguenza ho deciso di provare a metterla a disposizione degli altri, di metterla a disposizione del prossimo, con quel poco che avevo, ovvero un mezzo autonomo all'età di 14 anni, e ho deciso di provare a condividerlo.
2: Senti Leonardo, tu sei un tornado, veramente un tornado, per quello che fai, per come ce lo racconti. E la prima volta tu in effetti hai rifornito, se non sbaglio, l'ape, correggimi se sbaglio, con quello che avevi comprato con i tuoi risparmi. E mi dici quanto tempo ci è voluto perché la gente insomma cominciasse a mettere o a prendere? E poi che cosa? Cosa prendono? Cosa mettono? Cosa si trova dentro l'ape? Cosa donano le persone?
3: In realtà è bastato pochissimo. Io avevo iniziato questo progetto con un semplice cestino di vimini e un cartello scritto con dei pennarelli, molto semplice, riempito con del cibo che avevo comprato al supermercato. E dopo averlo parcheggiato davanti a scuola, uscito da scuola, noto che non c'è più nel cestino né il cartello. Evidentemente avevano bisogno anche di qualcosa per trasportare la cosa al loro interno. Però io sono molto testardo, quindi non mi sono arreso, ho deciso di continuare il progetto e sono arrivato alla costruzione di una cassa di legno più importante, più pesante. E da allora il progetto è sempre continuato. Quindi fin da subito le persone hanno iniziato a prendere e hanno iniziato a mettere, che possono mettere o prendere qualsiasi cosa, da genere alimentari o beni di prima necessità, sia a lunga conservazione ma anche in procinto di scadenza. Infatti ultimamente sto cercando anche, per esempio, di raccogliere del cibo che rischierebbe di essere buttato.
2: Quindi anche questa prospettiva antispreco ci metti.
3: Esatto, produciamo cibo per sfamare tutti ma non siamo in grado di distribuirlo in maniera equa, o anche vestiti. E c'è anche una cassa invece destinata a una sorta di biblioteca a cielo aperto, poiché non di solo pure pane si nutre l'uomo.
2: Senti Leonardo, veramente ci stai travolgendo con quello che fai, e noi adesso ci diamo solo una pausa di respiro per ascoltare, e credo che sia un brano abbastanza appropriato, Nel blu, dipinto di blu, del grande Domenico Modugno.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Giovani, giovani si diventa. E torniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Leonardo Figiello, neo alfiere della Repubblica, 18 anni, ci sta raccontando di quello che è riuscito a inventarsi con la sua Ape Car, con questo mezzo a tre ruote con cui gira per Torino, riempiendolo di cose che le persone possono liberamente prendere, ma cose anche che le persone possono donare. E il bene è, Leonardo, di sicuro contagioso, però vorrei anche chiederti se qualcuno magari ha provato a ridicolizzare il progetto, se ci sono mai state vandalizzazioni dell'Ape, se qualcuno ha tentato di derubarti, insomma, c'è mai stato un tentativo di sabotaggio?
1: Fortunatamente non ci sono mai stati tentativi di sabotaggio, però molte persone particolarmente sincere, io ho apprezzato la loro sincerità e anche molto schiette, hanno cercato di farmi notare quelle che secondo loro erano delle criticità che non erano consone al loro sistema di valori. Per esempio alcuni continuano ancora adesso a ripetermi: Leonardo, ma non hai paura che arrivi qualcuno che in realtà non ha realmente bisogno, se ne approfitta e magari prende tutto ciò che c'è nella cassa e magari lo va a rivendere?
0: E
1: io in realtà non sono solito pormi questo tipo di domande, proprio per quella che è la mia fede. Mi piace pensare di essere una piccola matitina, un semplice strumento nelle mani di un disegnatore che è più in alto di me, che ha in mente un progetto, che ha in mente un affresco meraviglioso. E io posso aiutarlo a realizzare una piccola parte.
0: Leonardo, a proposito di questo progetto, i tuoi compagni, per esempio, non dico gli amici, quelli stretti, ma proprio i compagni, magari quelli con cui avevi più distanza, come hanno risposto? E ti è mai venuto in mente che, è vero, tu sono matitina e sei quella goccia nell'oceano, ma l'oceano è fatto di gocce, quindi sei fondamentale. Ma hai mai pensato che con l'aiuto magari di altri, unendo le forze, il tuo mezzo potrebbe essere il primo di una grande flotta?
1: Allora, per quanto riguarda i miei compagni, sia i miei compagni che i miei insegnanti hanno sempre cercato di supportarmi fin dall'inizio, quindi ritengo di essere molto fortunato e sono grato per quello che hanno fatto per me e per come mi hanno aiutato in questo progetto. E in realtà sì, proprio come mi ha consigliato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, voglio provare a espandere il mio progetto per renderlo ancora più collaborativo.
0: Te l'ho detto proprio il giorno nella sala delle feste, il 7 maggio?
1: Esattamente, mi aveva chiesto di cercare di invitare più giovani ad aiutarmi e di rendere il progetto ancora più condiviso.
0: Bellissimo.
1: E proprio la direzione dove vorrò condurre Condividape, ovvero l'ape regina cercherà di aiuto tante piccole api operaie.
0: Splendido, così davvero sarai anche visibilmente contagioso, ma io sono sicura che già lo sei diventato. Cosa è cambiato quando i giornali hanno cominciato a parlare di te, ha iniziato la cronaca del Corriere della Sera? Ti sei accorto di uno sguardo diverso intorno a te da parte delle persone del quartiere, della cittadinanza?
1: Io sono molto grato per tutto questo, perché da quando è emersa la notizia molte più persone hanno avuto la possibilità di conoscermi e molte più persone accedono tuttora al servizio e molte più persone prendono e contribuiscono. Quindi il giro di Condividape si è allargato notevolmente, mi ha permesso di estendere molto quella rete a macchia d'olio di bene che continua a diffondersi.
0: Senti, tu ti sposti dalla scuola alle tue attività a casa sulle tue tre ruote, sulla tua bella Ape Car rossa, e le persone però ora lo sanno, ti cercano, ti vengono incontro, ma tu so che tieni a dire che sei anche tu andare incontro a loro, perché in una città come Torino non c'è soltanto una necessità, non ci sono solo necessità materiali, ma c'è anche tantissima solitudine, che direi che probabilmente è il male del secolo. C'è bisogno di relazione, di contatto, di fiducia. In questo senso cosa fai? Ascolti, parli, regali parole?
1: Sì, diciamo che è uno degli scopi principali del progetto di Condividape, perché in realtà il cibo, gli utensili o tutto ciò che è contenuto all'interno della cassa mi piace pensare che sia solo uno strumento, solo un mezzo per poter arrivare all'essere umano che c'è dall'altra parte, per poter arrivare a un contatto, a una relazione. E ovviamente il mio obiettivo non è quello di risolvere il problema della povertà, peraltro quasi impossibile, ma è soprattutto un invito rivolto a me stesso a cercare di non essere indifferente. Infatti non sempre all'Ape arrivano delle persone che soffrono di problemi di povertà o di disagio economico estremo, ma anche semplicemente persone sole, persone che hanno bisogno di poter fare due chiacchiere con qualcuno, che hanno in questo modo il pretesto per poter uscire di casa e magari prendendo una semplice confezione di uova dall'Ape hanno anche il pretesto per poter preparare un pranzo a un amico che non vedono da molto tempo.
0: Questo ci piace moltissimo. Un solo fotogramma del 7 maggio, sala delle feste del Quirinale, che ti sei portato dietro?
1: Inizialmente ero molto emozionato e sono ancora incredulo. Non mi sentivo all'altezza assolutamente del riconoscimento che ho ricevuto e provo molta gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica. Però in quel momento, grazie alle sue parole, ho capito che noi 28 ragazzi...
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo quarto. Il sole si levò su un mondo tranquillo e i suoi raggi caddero sul villaggio come una benedizione. Dopo colazione, la zia Polly radunò la famiglia per gli esercizi religiosi della domenica. Cominciò con una preghiera formata da versetti della Sacra Scrittura, messi insieme con una certa originalità. Fece seguito un capitolo sulla legge che fu dettata a Mosè sul monte Sinai. Intanto Tom si dava da fare per imparare a memoria i suoi versetti. Sid li sapeva già da parecchi giorni. Tom aveva scelti 5 dal sermone della montagna, i più brevi, ma dopo mezz'ora ne aveva un'idea molto vaga. La sua mente era attraversata da troppi pensieri strani e da troppe distrazioni. Mary gli tolse di mano il libro per interrogarlo e il ragazzo tentò di orientarsi nella nebbia della memoria.
1: Beati i poveri, sì, i poveri, beati i poveri di spirito, perché essi e perché di essi il regno dei cieli. Beati quelli che piangono, perché saranno perché non me lo dici, Mary? Perché sei così cattiva?
2: Ah, Tom, poverino, hai la testa dura.
1: Non ti posso dir tutto io. Devi rimetterti a studiare. Non scoraggiarti, via. Studia e se li avrai imparati bene, ti regalerò una bella cosina. Da bravo. Benissimo. Ma che cosa mi darai, Mary? Dimmi che cos'è.
2: No, Tom, tu sai che se dico che è bella, è bella.
1: Mi fido di te. Va bene, studierò ancora.
0: La curiosità e la prospettiva di vincere ebbero il loro effetto. Egli si mise d'impegno e conseguì un brillante risultato. Il premio consisteva in un temperino di marca. La lama veramente tagliava poco, ma il possesso di un temperino rese felice il nostro ragazzo. Per provarlo, tagliuzzò il legno della credenza e stava per fare lo stesso sul cassettone quando lo chiamarono per andarsi a vestire. Mary gli diede una catinella con l'acqua e un pezzo di sapone. Egli andò nella corte, posò la catinella su una panca, vi immerse il sapone per tirarlo subito fuori. Rimboccò le maniche, buttò via l'acqua dalla catinella ed entrò in casa per sfregare la faccia contro l'asciugamano che pendeva dietro la porta. Ma Mary gli tolse l'asciugamano e disse:
2: «Non ti vergogni, Tom? Non devi fare così! L'acqua e il sapone non fanno male!»
0: La catinella fu di nuovo riempita e portata fuori. Questa volta egli rimase più a lungo accanto all'acqua, facendosi coraggio. Infine trattenne il fiato e vi tuffò la faccia. Quando entrò in cucina con gli occhi chiusi, brancolando in cerca dell'asciugamano, aveva ancora un po' di saponata sul viso, prova che si era lavato bene. Ma allorché emerse dall'asciugamano, Il suo volto lasciava ancora molto a desiderare. Dalla fronte al mento pareva portasse una mascherina bianca, mentre le mascelle, tutto il collo fino alla nuca, erano a strisce di un color sudicio tendente al bigio. Mary allora lo prese in consegna e dalle sue mani uscì un bel bambino tutto di un colore, coi capelli spazzolati e raccolti in ricci simmetrici. Egli se li spettinò subito. I riccioli gli sembrava lo rendessero effeminato e gli amareggiavano la vita. Poi Mary tirò fuori l'abito delle feste, che da 2 anni si chiamava l'altro vestito. Questo ci fa conoscere lo stato del guardaroba di Tom. Dopo che egli l'ebbe indossato, la ragazza glielo mise a posto, abbottonandolo fino al mento, rovesciando il collo della camicia sulle spalle, spazzolandolo. Gli pose poi in testa il cappello di paglia. Tom si sentì a disagio. I vestiti belli e la pulizia lo mettevano sempre a disagio. Sperava che Mary si dimenticasse delle scarpe, ma tale speranza andò delusa. Gliele lucidò e gliele mise davanti. Allora egli perse la pazienza e cominciò a protestare che gli facevano fare sempre ciò che lui non voleva. Mary cercava di persuaderlo con le buone. «Per piacere, Tom, tu sei un buon ragazzo!» E così, riluttante, egli entrò nelle scarpe. Poi si avviò insieme con Mary e Sid alla scuola di catechismo. Tom la odiava. Mary e Sid l'amavano. L'insegnamento durava dalle 9 alle 10:30. Poi venivano le funzioni. Prima di entrare, Tom si fermò sul portone con un ragazzo vestito a festa come lui.
3: «Di, Bill, ci l'hai un biglietto giallo?»
4: «Sì.»
3: «Che cosa vuoi in cambio?»
4: «Cosa mi dai?»
3: «Un pezzo di liquirizia e un amo. Fa vedere.»
0: Tom li fece vedere a Bill. Piacquero. La proprietà fu scambiata. Poi Tom barattò 2 palline bianche per 2 biglietti rossi e altre cianfrusaglie per 2 biglietti azzurri. Arrivavano altri ragazzi e da ciascuno Tom comperava qualche biglietto di vario colore. Dopo 10 o 15 minuti egli entrò in sala seguito da altri monelli rumorosi come lui. Prima di raggiungere il suo posto attaccò briga col compagno più vicino. Il maestro, un uomo anziano, serio, li separò. Ma appena ebbe voltato la schiena, Tom tirò i capelli a un vicino, mettendosi poi zitto e quieto a guardare il libro. Punse con uno spillo un altro per fargli dire «Ai!» e così ebbe un'altra sgridata. La classe di Tom era formata tutta di ragazzi irrequieti, turbolenti, rumorosi. Nessuno di loro sapeva bene la lezione, ma tutti andavano avanti a furia di suggerimenti. Ciascuno ricevette da ultimo un bigliettino azzurro sul quale stava scritto un versetto della Bibbia. Il bigliettino azzurro era il premio che spettava chi aveva recitato dei versetti. 10 biglietti azzurri potevano venire scambiati con un biglietto rosso, 10 rossi con uno giallo e per 10 biglietti gialli il direttore regalava all'alunno una Bibbia, semplice ma rilegata. Quanti fra i lettori avrebbero la costanza di mandare a menti 2000 versetti per una Bibbia? Fosse anche bellissima e illustrata dal Dorè? Eppure Mary si era guadagnata in tal modo 2 Bibbie. Vi aveva faticato 2 anni. e si racconta che un ragazzo di origine tedesca ne avesse conquistate 4 o 5. Egli aveva recitato, senza mai interrompersi, 13.000 versetti. Da dopo quello sforzo, la sua mente si guastò ed egli divenne scemo. Grave perdita per la scuola, che non poteva farne esibizione, come diceva Tom, davanti ai superiori. Solo gli alunni più anziani riuscivano qualche volta, dopo anni di uggioso lavoro, a mettere insieme abbastanza bigliettini da ricevere in premio una Bibbia. Tale conferimento, che si svolgeva con una solenne cerimonia e dava al premiato una breve fama, era raro. A un certo momento il direttore salì sulla cattedra e chiese silenzio. Era un omino di 35 anni circa, smilzo, dai capelli corti e rossicci, portava un alto colletto inamidato. Con gli alunni della scuola domenicale assumeva un tono solenne, molto differente da quello che usava gli altri giorni. Disse: «Bambini, sedete composti e buoni come sapete essere, presentatemi tutta la vostra attenzione per un minuto o due». Ecco, così. È proprio bello vedere le vostre facce pulite, i vostri occhi attenti in questa bella sala dove venite a imparare a fare il vostro dovere e a essere buoni. Eccetera, eccetera. Non c'è bisogno che io ripeta tutte le parole che il signor Walters, simili a quelle che tutti i direttori dicono alle scolaresche. Tuttavia, parte del suo discorso si perdette nel frastuono che i ragazzi ricominciarono a fare: bisbigli, vocii, litigi. Ma a un tratto il discorso del direttore si interruppe e improvvisamente si ristabilì il silenzio. Avevano fatto il loro ingresso in sala alcuni ospiti. Era entrato l'avvocato Thatcher in compagnia di un signore anziano, di un altro signore distinto di media età e di una signora che era senza dubbio sua moglie. Questa teneva per mano una bambina. Tom era stato irrequieto tutto il tempo perché aveva sentito su di sé lo sguardo benevolo di Amy Lawrence e non aveva avuto il coraggio di ricambiarlo. Ma quando vide entrare la piccola straniera, la sua anima si riempì di gioia. Cominciò allora a farne di tutti i colori, dava spintoni, tirava i capelli ai compagni, faceva sberleffi, usava insomma tutte le arti che gli sembravano adatte a rendersi simpatico. La sua felicità era solo leggermente offuscata dal ricordo dell'umiliazione che aveva subita la sera avanti nel giardino di quell'angioletto. Agli ospiti fu riservato il posto d'onore. Appena il direttore ebbe finito il discorso, li presentò alla scolaresca. Il signore di media età era un personaggio importante, niente meno che un giudice della contea. Egli veniva da Costantinople, un paese lontano, quasi 20 chilometri dal villaggio. Aveva quindi viaggiato molto e, oltre ad aver visto un bel pezzo di mondo, era stato perfino nel palazzo della Corte di Giustizia, del quale si diceva che avesse il tetto di zinco. I ragazzi non avevano mai avuto dinanzi un personaggio così importante. Si aspettavano di sentirlo ruggire e avevano paura che ruggisse davvero. Il giudice era fratello dell'avvocato Jeff Thatcher. Gli si pose subito vicino per farsi notare dai presenti. Anche il signor Walters volle rendersi interessante e incominciò a fare ordini a destra e a sinistra. Il bibliotecario correva avanti e indietro con le braccia piene di libri, dandosi delle arie. Le giovani maestre, per mettersi in evidenza, guardavano teneramente i bambini che prima avevano scapaccionato, carezzavano i buoni e facevano graziosi cenni di disapprovazione ai più birichini. Gli altri maestri andavano dalla biblioteca alla cattedra come se avessero importanti cose da sistemare. Le bambine si davano delle arie in vario modo e i bambini, per non essere da meno, cominciarono una vera battaglia a palline di carta e a scapaccioni. Al di sopra di tutti troneggiava il giudice, che guardava sorridendo perché anche lui era lì per farsi ammirare. Al signor Walters, per essere completamente felice, mancava una cosa sola: un alunno bravo, un fanciullo prodigio da poter premiare. Ma dove trovarlo? Parecchi ragazzi possedevano dei bigliettini gialli, ma nessuno ne aveva il numero richiesto. Ah, se quel bambino di origine tedesca non fosse diventato scemo, che bella figura avrebbe fatto fare al direttore! E poi, quando ogni speranza era svanita, s'avanzò Tom Sawyer con 9 bigliettini gialli, 9 rossi e 10 azzurri e chiese una Bibbia. Fu un fulmine a ciel sereno. Il direttore non si aspettava davvero una cosa simile da Tom Sawyer, eppure non c'era nulla da dire. I bigliettini corrispondevano. Tom fu quindi invitato a salire all'altezza del giudice e degli altri ospiti eletti e la grande notizia fu proclamata. Essa sollevò una sorpresa generale. Molti ragazzi si irrodevano dall'invidia, ma quelli che il giorno avanti avevano scambiato con Tom i loro bigliettini per conquistarsi il diritto di imbiancare lo stecconato erano verdi di rabbia. Che beffa era stata quella di Tom! Con un sorriso un po' forzato da parte del direttore, Tom ebbe il premio. Da sotto doveva celarsi un mistero che nel momento solenne non era possibile chiarire. Impossibile che quel ragazzo avesse mandato memoria 2000 granelli di saggezza spirituale. Una dozzina erano anche troppi. Amy Lawrence era superba e felice. Cercava di farsi notare da Tom, ma egli non la guardava. Amy si insospettì, guardò in giro, credette di comprendere, fu assalita da rabbia e gelosia. Gli occhi gli si riempirono di lacrime e il cuore di odio per tutti i ragazzi e specialmente per Tom. Tom fu presentato al giudice. L'emozione gli paralizzò la lingua. Gli fece battere precipitosamente il cuore. Quel signore non era soltanto un grand'uomo, era anche il padre di lei. Sentì per lui la venerazione che si sente per un santo. Avrebbe voluto adorarlo in ginocchio. Il giudice posò la mano sulla testa di Tom, gli disse che era un bravo bambino e gli chiese come si chiamasse. Con gran sforzo egli riuscì a balbettare: Tom? E no, non Tom soltanto. Thomas. Ah, ecco, ci siamo. Ma tu devi avere anche un cognome. Me lo dici? Da bravo, Thomas, intervenne il direttore. Di per bene il tuo nome al signore. Ah, Thomas Sawyer, signore. Bravo, bravo, così va bene. Sei proprio un ometto, tu. Hai imparato 2000 versetti. Hai faticato parecchio, ma ne sei ricompensato. E quando sarai grande, ti ricorderai di questo giorno solenne. Anch'io ripenso tante volte alla scuola domenicale che ho frequentato da ragazzo e ai maestri che si sono presi cura di me. E tu, sfogliando la Bibbia, ti ricorderai con riconoscenza del tuo direttore, tanto bravo e paziente. E ora hai voglia di dire a me e a questa signora qualche cosa di ciò che hai imparato? Lo farai, vero? Perché la signora e io siamo orgogliosi dei bambini che hanno voglia di studiare. Tu conosci certamente il nome dei discepoli di Gesù Cristo. Vuoi dirci il nome dei primi due? Tom, che stava giocherellando con un bottone del suo vestito, sembrava uno scemo e stava a testa bassa. Il signor Walters si sentiva svenire. Pensava: che viene in mente al giudice di fargli delle domande? Il ragazzo non saprà certo rispondergli. Però si sentì obbligato a parlare. Rispondi al signore. Thomas, non aver paura. A Tom sembrava di stare sulla brace. Tu lo dirai a me, vero? Intervenne la signora. I due primi discepoli di Gesù furono David e Golia. Caliamo per pietà il sipario sul resto della scena.
4: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
5: RNC,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio.
5: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

0: settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni, salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave, e questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre. Pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita, dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera. Ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro? Oppure ho spezzato il pane? Ho sorriso, ho aiutato? Ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto? Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuto nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore, sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani, compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il Tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: Perdonaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Il Signore ci benedica, ci concede una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
1: Amen.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, note di classica. Note dal cinema, da Luci della ribalta di Charlie Chaplin, Eternally, Eternamente. Due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chatfield, in mezzo il bilancio di una vita, firmato Charlie Chaplin.

Ho perdonato errori quasi imperdonabili. Ho provato a sostituire persone insostituibili e dimenticato persone indimenticabili. Ho agito per impulso. Sono stato deluso dalle persone che non pensavo lo potessero fare. Ma anch'io ho deluso. Ho tenuto qualcuno tra le mie braccia per proteggerlo. Mi sono fatto amici per l'eternità. Ho riso quando non era necessario. Ho amato e sono stato riamato. Ma sono stato anche respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato e saltato per tante gioie, tante. Ho vissuto d'amore e fatto promesse di eternità e mi sono bruciato il cuore tante volte. Ho pianto ascoltando la musica o guardando le fotografie. Ho telefonato solo per ascoltare una voce. Mi sono di nuovo innamorato di un sorriso. Ho di nuovo creduto di morire di nostalgia e ho avuto paura di perdere qualcuno molto speciale, che ho finito per perdere. Ma sono sopravvissuto e vivo ancora, e la vita non mi stanca.

0: Abbiamo ascoltato Note dal cinema di Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, Eternamente, con due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chesfield, in mezzo il bilancio di una vita firmato Charlie Chaplin.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Manuel de Falla, Danze, danza rituale del fuoco, dall'amore stregone. Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota, dal cappello a tre punte. Philadelphia Orchestra,

Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone, Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota da Il cappello a tre punte, Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. RNC Note di classica. Édouard Laloux, quarto movimento, rondò, allegro non troppo, da Sinfonie Espagnole, opera 21, per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, orchestra sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty.

di Édouard Lalo. Abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia Espagnole Opera 21 per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty. RNC, Note di Classica. Arcangelo Corelli, sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5 numero 7, prelude, vivace, courante, allegro, sarabande, largo, gigue, allegro, Nigel North, violino, trio sonnerie.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5 numero 7. Nigel North, violino. Trio Sonri. RNC, note di classica. Primo appuntamento con la romanza da salotto italiana. A mare chiaro. Romanza del 1886, con versi di Salvatore Di Giacomo e musica di Francesco Paolo Tosti. Nel 1951, negli Stati Uniti, uscì un film dedicato al Grande Caruso. Nel film, il ruolo del titolo era affidato a Mario Lanza, tenore statunitense di origine italiana, e tra i brani interpretati, A mare chiare, che a quanto risulta non entrò nella discografia ufficiale di Enrico Caruso. Nel 1994, alla Royal Albert Hall di Londra, fu reso omaggio a Mario Lanza. Giuseppe Carreras cantò A mare chiaro. Nel 2016, 120 anni esatti dalla nascita, a Torino, Juan Diego Flores ha proposto il brano al pubblico dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. E le voci parallele per questo primo appuntamento con la romanza da salotto italiana sono le voci di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores.

di Giacomo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, primo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci parallele erano quelle di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores. RNC, Note di Classica. Note dal cinema e dal musical. Andrew Lloyd Webber, dal film Evita, Don't Cry for Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand.

Per note dal cinema e dal musical abbiamo ascoltato di Andrew Lloyd Webber, dal film Evita, Don't Cry For Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand. Note di classica. Gabriel Fauré, da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Pas Espagnol. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: di Gabrielle Fauré, da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, abbiamo ascoltato Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Passe Spagnol, pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

tempo per pensare, soffrire, dubitare, sperare, gioire. Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Wartenberg, Boemia, 12 agosto 1644, Salisburgo, Austria, 3 maggio 1704. Sonate del Rosario per violino e basso continuo. Secondo ciclo. I misteri del dolore. Sonata numero 6 in Do minore. L'agonia nell'orto del Getsemani. Un solo movimento. Lamento. Violino Riccardo Minasi. Strumentisti delle Bizzarrie Armoniche.

Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle Sonate del Rosario, abbiamo ascoltato la sonata numero 6 in Do minore, L'agonia nell'orto del Getsemani. Violino Riccardo Minasi. Strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 7 in Fa maggiore, La flagellazione. Almond, Variatio, Sarabande, Variatio.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle Sonate del Rosario per violino e basso continuo, abbiamo ascoltato la sonata numero 7 in fa maggiore, La Flagellazione. Riccardo Minasi, violino, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 8 in si bemolle maggiore, L'incoronazione di spine. Sonata, gig, double secondo.

di Heinrich Ignaz Franz von Weber, dalle sonate del Rosario, abbiamo ascoltato la sonata numero 8 in si bemolle maggiore, l'incoronazione di spine. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 9 in la minore, la salita al Calvario. Sonata, courante, double, finale.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Da Le Sonate del Rosario abbiamo ascoltato la sonata numero 9 in La minore, La salita al Calvario. Violino Riccardo Minasi. Strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 10 in Sol minore, La crocifissione. Preludium, aria, variatio, adagio.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Abbiamo ascoltato la sonata numero 10 in sol minore, la Crocifissione. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle Sonate del Rosario, abbiamo ascoltato il secondo ciclo dedicato ai misteri del dolore. La musica del dolore e della memoria contro l'ignoranza, la brutalità, l'odio, la distruzione, il male. Krzysztof Penderecki, Trenodia per le vittime di Hiroshima, per 52 archi. Archi dell'Orchestra Sinfonica di Roma. Direttore Bruno Maderna.

di Krzysztof Penderecki. Abbiamo ascoltato Trenodia per le vittime di Hiroshima, per 52 archi. Archi dell'Orchestra Sinfonica di Roma. Direttore Bruno Maderna. Coventry, città inglese del West Midlands, è oggi una città di circa 300.000 abitanti. Nel corso dei passati mille anni ha avuto tre cattedrali: la chiesa del monastero di St. Mary nel XII secolo, la chiesa parrocchiale medievale di San Michele e la moderna cattedrale di Coventry, anch'essa intitolata a San Michele. La storia di Coventry è strettamente collegata alla storia delle sue cattedrali, una storia di morte e di rinascita. La prima cattedrale di Coventry, dedicata a Santa Maria, venne fondata come comunità benedettina da Leofric, conte di Mercia, e da sua moglie Godiva nel 1043 e costruita su un preesistente monastero di suore. Nel 1539, con lo scioglimento dei monasteri, la sede di Coventry e Lichfield fu trasferita a Lichfield e la cattedrale fu lasciata andare in rovina. Solo nel 1918 la diocesi di Coventry fu nuovamente riconosciuta e confermata e la chiesa di San Michele designata come sua cattedrale. La violenza dello scioglimento del 1539 ha avuto come risultato grandi danni alla maggior parte delle chiese e cattedrali d'Inghilterra. Le rovine di St. Michael's sono invece la conseguenza di una violenza del nostro tempo. Nella notte del 14 novembre 1940, la città di Coventry fu devastata dalle bombe lasciate cadere dalla Luftwaffe. La cattedrale bruciò insieme con la città, che era stata colpita con armi incendiarie. La decisione di ricostruire la cattedrale fu presa il mattino dopo. Ricostruire non sarebbe stato un atto di sfida, ma piuttosto un segno di fede, di fiducia e speranza nel futuro del mondo e dell'umanità. Per la consacrazione della ricostruita cattedrale di

Wilfred Owen fu ucciso in battaglia a soli 25 anni, poche ore prima della fine della guerra. War Requiem, Requiem di guerra, composizione di Benjamin Britten, per soprano, tenore, baritono, coro di voci bianche, coro misto, grande orchestra e orchestra da camera, opera 66. Prima esecuzione, Coventry, Cattedrale di San Michele, 30 maggio 1962. Il War Requiem fu composto proprio nell'anno 1962 per la consacrazione della nuova cattedrale di Coventry. L'imponente organico strumentale e vocale è ripartito secondo i brani. Soprano solista, coro e grande orchestra per i brani liturgici. Tenore, baritono e orchestra da camera per le liriche di Owen. Il coro di voci bianche interviene in alcune sezioni come voce dell'innocenza. Gli strumentisti ed i solisti vocali devono essere professionisti, mentre le parti corali sono concepite per essere eseguite anche da cori amatoriali. Ed ecco la successione dei brani. Sequenzia, Dies Irae, Bugles sang, saddening the evening air. Squillarono le trombe rattristando l'aria della sera. Confutatis maledictis. Be slowly lifted up, thou long black arm, great gun. Sollevati lentamente, lungo braccio nero, grande cannone. Lacrimosa. Move him into the sun. Mettetelo al sole. Lamento per un caduto senza nome. Pie Jesu. Offertorium Domine Jesu Christe, quam olim abrae. But the old would not so, but slew his son. Il vecchio non avrebbe voluto, ma sacrificò suo figlio. Ispirata all'episodio del sacrificio di Isacco. Hostias et preces, affidato alle voci bianche. Sanctus, Osanne in excelsis, benedictus, Osanne in excelsis. After the blast of lightning from the east, dopo lo scoppio del fulmine dall'est. Agnus Dei, when ever hangs where shall the roads part, c'è sempre un impiccato ad ogni crocevia. Libera me, strange meeting, strano incontro. Un soldato inglese e uno tedesco si trovano nell'aldilà e, dopo un reciproco riconoscimento, intonano insieme il canto Let us sleep. Dormiamo. In paradisum deducant te angeli, intonato dalle voci bianche. Requiescant in pace. Amen.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Benjamin Britten, War Requiem, Requiem di guerra, opera 66, per soprano, tenore, baritono, coro, orchestra, orchestra da camera, coro di voci bianche e organo. Testo tratto dalla Missa pro defuntis e dalle poesie di Wilfred Owen. Stefania Wojtowicz, soprano. Peter Pears, tenore. Hans Wilbrink, baritono. Wandsworth School Boys Choir. New Philharmonia Chorus. Melos Ensemble. L'orchestra da camera Melos Ensemble è guidata da Benjamin Britten. New Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione effettuata alla Royal Albert Hall di Londra il 6 aprile 1969. La presenza dell'autore Benjamin Britten alla guida dell'orchestra da camera per questa esecuzione la rende fondamentale riferimento, stante la possibilità del direttore Carlo Maria Giulini di confrontarsi costantemente con l'autore.

Ma